Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Vicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia.
4: Alleluia.
3: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore e nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre.

Vorrei tornare nei posti dove sono stato, spiegarti di quanto tutto sia poi diverso, e per farmi da te spiegare cos'è cambiato.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Vicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: La giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: Sono qua, buongiorno, no, sono arrivato, sto cercando di convincermi che è il caso di andare ad incominciare il morning show. Buongiorno, come state? Tutto bene? Iniziamo anche per questo mercoledì 16 settembre 2026 una nuova bella mattinata insieme con le nostre radio, diffusione europea, radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Allora oggi è il 259esimo giorno dell'anno, siamo nella 38esima settimana. La Chiesa ricorda San Cornelio Papa e San Cipriano. Il sole è sorto alle 6:52, tramonta alle 19:19. La luna è crescente ed è illuminata al 16.4%. È la giornata internazionale della protezione della fascia di ozono stratosferico. Su questo magari ci torniamo più tardi. Il proverbio del giorno. Allora, questa non la conoscevo, devo essere sincero. A ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. Ogni attività della vita richiede che determinate azioni siano opportunamente misurate a seconda del peso che hanno nell'azione che si desidera portare a compimento e dell'incidenza che hanno nel suo insieme. Proprio come per il condimento dell'insalata, in cui i sapori che tendono a essere predominanti vengono limitati affinché non sovrastino gli altri. Capito? Questo dunque è il proverbio di oggi. Io direi che possiamo incominciare anche con il primo brano per quanto riguarda il nostro morning show di questo mercoledì. Dico.

0: E allora continuiamo ovviamente alle 7:15 nel corso di questa nostra mattinata con i fatti del giorno nella storia. In questo giorno del 1498 muore Torquemada, il frate domenicano responsabile dell'Inquisizione spagnola. 1810, con il grito de Dolores dei contadini messicani motivati dal curato Miguel Hidalgo, si apre la lotta del Messico per l'indipendenza dal dominio coloniale spagnolo. 1857, l'editore Oliver Dixon deposita a Boston testo e musica del brano One Horse Open Sleigh, che è composta da James Pierpont nel 1850. Il brano, nato per la festa del ringraziamento, diventerà una delle più famose canzoni natalizie con il titolo di Jingle Bells. 1904 viene proclamato il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, un'agitazione indetta dopo l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sedato nel sangue lo sciopero dei minatori in Sicilia e Sardegna contro la riduzione della pausa mensa. 1908 a Detroit nasce la casa automobilistica General Motors. 1920, il cantante Enrico Caruso conclude la 3 giorni di registrazione negli studi della Victor Records a Camden, New Jersey. Tra le varie incisioni figurano Domine Deus, Crocifixus, dalla Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini. Resterà la sua ultima incisione discografica. 1926, Italia e Romania sottoscrivono a Roma un trattato di amicizia e collaborazione. 1941, lo scià di Persia, Reza Pahlavi, abdica in favore del figlio Mohammad Reza, costretto dalle pressioni britanniche e sovietiche che temono l'allineamento persiano con la Germania nazista. 1949, viene pubblicato il primo episodio del cartone animato con protagonisti Willy il Coyote e Bip Bip, l'imprendibile Roadrunner. Dura quasi 7 minuti e ha per titolo Fast and Furious, che in italiano assumerà il titolo di Lavato e Stirato. 1956, entra in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. 1962, nei cantieri navali di Sestri Ponente in Liguria, viene varato il transatlantico italiano Michelangelo. Alto 30 metri e lungo poco più di 275 metri, può trasportare 1.775 passeggeri, oltre a 720 persone di equipaggio. 1963, viene pubblicato anche negli Stati Uniti il singolo She Loves You dei Beatles, uscito 3 settimane prima nel Regno Unito, in vetta alla classifica da 2 giorni. 1973, per l'epidemia di colera, il medico provinciale di Napoli Vincenzo Morante viene accusato di concorso in diffusione colposa, di aver autorizzato il commercio di sostanze nocive, interesse privato e omissione di atti di ufficio. Fermiamoci un attimo, un pizzico di musica, poi la seconda parte della storia di questo 16 settembre. E continuiamo con gli alunni del sole.
1: Tornando ti porto il regalo, quel fondotinta che ti piace sul viso. Ti sveglierò

siamo tornati un po' indietro nel tempo. Era il 1974, gli Alunni del Sole con un'altra poesia. E proprio nel 1974 allevatori e agricoltori italiani protestavano in tutta Italia contro la politica europea del MEC, ritenuta pericolosa per il futuro agricolo del paese. Nel 1975 i territori di Papua e Nuova Guinea, uniti in amministrazione congiunta nel 1945 sotto unico nome dal 1972, acquisiscono l'indipendenza dall'Australia. In autogoverno dal 1973 il Papua Nuova Guinea resta nell'orbita britannica come parte del Commonwealth. 1975, ad Avellino sale a 15 il numero di neonati morti per l'epidemia di salmonellosi. 1976, nel processo di Padova, il capitano di pubblica sicurezza Salvatore Margherito si difende dall'accusa di sedizione, denunciando a sua volta i metodi violenti della squadra celere. 1977, a Parigi, muore 53enne il soprano Maria Callas, considerata una delle maggiori interpreti liriche di tutti i tempi. 1979, calcio d'inizio per il campionato italiano di Serie A, 7 partite su 8 terminano con un pareggio. Unica eccezione è l'Inter, che in casa batte il Pescara per 2-0 e guida la classifica con 2 punti. 1979, negli Stati Uniti viene pubblicato il singolo Rapper's Delight, disco d'esordio del trio Sugar Hill Gang. 1981, battendo Thomas Hearns nel combattimento disputato a Las Vegas, il pugile Sugar Ray Leonard vince il titolo mondiale dei pesi welter. Nel 1985, intorno alle 23, un estremista palestinese lancia 2 bombe a mano contro il Café de Paris nella centrale Via Veneto a Roma. Esplode uno solo degli ordigni, una bomba T1 di fabbricazione sovietica, ferendo 39 persone. L'azione verrà rivendicata dall'Organizzazione Rivoluzionaria dei Musulmani Socialisti. 1987, firmato a Montreal il protocollo a tutela dello strato di ozono della Terra, che prevede la riduzione in seguito all'abolizione di utilizzo e produzione dei clorofluorocarburi, per i quali studi scientifici hanno dimostrato la diretta correlazione con i danni causati alla zonosfera. 1992, le autorità britanniche in questo giorno decidono l'uscita della sterlina dallo SME, il sistema monetario europeo, e la moneta viene svalutata nei confronti del marco tedesco. 1996, 39 nastri magnetici con incisioni inedite di Elvis Presley vengono ritrovati nella casa del padre del cantante, scomparso 29 anni prima. Erano conservati insieme ad altro materiale nel suo archivio personale. 1998, l'attrice statunitense Meryl Streep conquista una stella a proprio nome sulla celebre Walk of Fame, la passeggiata delle stelle di Hollywood. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney è di Massimiliano Rosolino, che conquista l'argento nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina vince il titolo annuale di Miss Italia. E nel 2005 a Napoli viene arrestato Ciruzzo Milionario, nome con il quale è conosciuto il boss camorrista Paolo Di Lauro. Nel 2008, a causa di complicazioni dovute al diabete, si spegne a Los Angeles uno dei più prolifici e conosciuti autori musicali dell'epoca Motown, Norman Whitfield, autore di classici come I Heard It Through the Grapevine, Car Wash e Papa Was a Rolling Stone. Nel 2011 la missione spaziale Keplero della NASA scopre l'esistenza di un pianeta circumbinario, ovvero che orbita intorno a 2 soli. Nel 2016 a Roma muore 95enne Carlo Azeglio Ciampi, economista, banchiere, politico
era stato governatore della Banca d'Italia e decimo presidente della Repubblica Italiana. Nel 2021, nella grotta dei contrabbandieri sulla costa atlantica del Marocco, vengono identificati 62 utensili ossei risalenti a più di 100.000 anni prima. A forma di spatola erano usati per il trattamento interno dei pellami e rappresentano i più antichi strumenti umani per realizzare vestiario, in particolare pellicce, mai ritrovati. Ed è tutto per la storia di questo 16 settembre.

Auguri a coloro che sono nati oggi in questo 16 settembre, auguri alle ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Sono nati oggi anche Pietro Pomponazio, Peretto Mantovano, filosofo e umanista, Domenico Melegatti, pasticcere, imprenditore, inventore del Pandoro, Alan Funt, conduttore radio TV, ideatore della Candid Camera, Lorraine Bacall, attrice, B.B. King, chitarrista e cantante, Peter Falk, attore, Tony Binarelli, illusionista e personaggio TV, Mickey Rourke, attore, David Copperfield, illusionista, Federico Salvatore, cabarettista e cantante, Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore TV, Richard Marx, cantante, Pippo Pelo, conduttore radiofonico, Roy Paci, musicista, compositore, arrangiatore, Elena Di Cioccio, attrice, conduttrice radio e TV, Gaia Bermania Maral, attrice, Nick Jonas, cantante dei Jonas Brothers e solista. Auguri, auguri, auguri a tutti.

È arrivato il momento dell'oroscopo e state lì aspettando naturalmente col vostro caffè. Dice adesso sicuramente voglio sapere come sarà la mia giornata anche dal punto di vista zodiacale. E allora eccoli i primi sei segni dell'oroscopo di oggi, di questo mercoledì 16 settembre. Iniziamo dall'Ariete. Mercoledì fantastico per l'Ariete, lo splendido trigono della Luna dal Sagittario vi restituisce un'energia travolgente, grande intuito ed entusiasmanti prospettive per i vostri progetti. Sarete imbattibili nelle trattative e capaci di contagiare chiunque con la vostra carica vitale. Toro, una giornata che vi spinge a gestire con grande acume e concretezza le questioni pratiche, i bilanci e le scadenze. La Luna vi invita ad andare a fondo nelle cose senza fermarvi alle apparenze. Gemelli, con la Luna nel segno opposto del Sagittario, l'ambiente di lavoro vi chiede diplomazia e attenzione nei dettagli. Evitate la fretta e le risposte di impulso, con un pizzico di ascolto e il vostro innato senso dell'umorismo trasformate una discussione in una grande opportunità. Cancro, mercoledì concreto, organizzato ed efficiente. La Luna sollecita il settore delle abitudini quotidiane e del lavoro pratico. Spinti dalla forza di Marte nel vostro segno, riuscirete a portare a termine ogni impegno in scaletta con precisione chirurgica e grande soddisfazione. Leone, giornata da assoluti protagonisti, lo splendido trigono della Luna dal Sagittario riaccende l'ispirazione, la passione ed un carisma irresistibile. Sarete brillantissimi al microfono, nel lavoro, nelle relazioni, questo è per me, in amore torna un'intesa profonda ed un pizzico di magica complicità. Vergine, il sole nel vostro segno vi garantisce lucidità e forza, mentre la Luna in quarto campo vi spinge a curare l'armonia dell'ambiente domestico della famiglia. Ritagliatevi un momento di pausa rilassante in serata per ricaricare le batterie e godervi il calore di casa. Ed è tutto per la prima parte, i primi sei segni zodiacali, naturalmente poi fra poco gli altri sei non possono mancare, quindi ancora un attimo di pazienza e poi arrivano. Se arrivano, sono le 7:38, buongiorno, si continua con l'indimenticato Pierangelo Bertoli, Eppure soffia. È la

putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta

profetico di Angelo Bertoli con Eppure Soffia. Continuiamo con gli altri sei segni zodiacali, continuiamo con la bilancia. Mercoledì brillante, dinamico, ricchissimo di spunti positivi. La luna in Sagittario favorisce gli spostamenti, le pubbliche relazioni, la comunicazione. Giornata ideale per fare chiamate decisive. Scorpione, la luna si sposta nel settore delle risorse personali, regalandovi una straordinaria stabilità emotiva ed un eccellente fiuto per gli affari. Sapete esattamente quali priorità difendere e come valorizzare il vostro talento sul lavoro. Sagittario, luna protagonista nel vostro segno per tutta la giornata. Avete entusiasmo da vendere, sorriso radioso, un'energia contagiosa che vi rende irresistibili. Mercoledì perfetto per prendere iniziative coraggiose. Capricorno, giornata strategica che vi invita al raccoglimento e alla riflessione. Con la luna in dodicesima casa, l'ideale è lavorare dietro le quinte senza troppi clamori per perfezionare i dettagli di un progetto che decollerà nei prossimi giorni. Acquario, mercoledì a 5 stelle per l'acquario, l'ultimo aspetto della luna in Sagittario riaccende la vita sociale, la collaborazione e i progetti di gruppo. Sarete al centro dell'attenzione con le vostre intuizioni originali. Ottima la serata in compagnia per condividere nuove idee. Pesci, la luna nel punto più alto del cielo vi mette davanti alla responsabilità lavorativa, vi viene richiesta massima attenzione e diplomazia di fronte alle richieste dei clienti o dei collaboratori. Con la consueta sensibilità e un pizzico di calma supererete ogni prova a pieni voti. Ed è tutto per l'oroscopo di questo 16 settembre 2026. Si continua in musica.

Ed eccoci al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. Lituania, jet italiani in azione, ha battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile. L'annuncio statunitense, abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina. La Repubblica, legge elettorale, sì del Senato, nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia. Abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. La Stampa, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, jet italiani contro i droni russi, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di mid term, l'ira del tycoon e succube dei Dem. Il Fatto Quotidiano, Melonellum primo sì, firme lite e li Conte, dissenso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze ma solo russe. Il Parlamento dell'Unione Europea chiede ad Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar e compagnia. Sì da Forza Italia, PD, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, sì e FN. Andiamo con il Resto del Carlino. Legge elettorale a quei del Senato, le opposizioni insorgono. La lezione di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson. Morto in manette durante il fermo di polizia, gli accertamenti, problemi di salute pregressi. Il Messaggero, Baltico, tensione NATO, Russia, la difesa, un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius. Il Giallo, spari a Roma, altri 6 casi prima della donna ferita, 4 sospettati. La vittima dell'altra sera che sarà oggi operata, ho pensato mi hanno accoltellato, poteva esserci un bimbo. La Verità, ha smentito il giudice buonista, in cella il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione. Il Giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo. Famiglia del Bosco, altro shock, salta l'incontro a casa tra i bambini e i loro genitori. Il Giornale, legge elettorale primo sì, la tentazione di Meloni. Il pedofilo islamico finisce in carcere. Diffamò la russa junior, Vecchioni va a processo. La ex di La Vitola smonta la verità di Ranucci sul figlio e lui fa ricorso contro la RAI. Il Tempo, quotidiano indipendente, siete tutti rammolliti, colloquio immaginario in paradiso, la frustata di Oriana. Ieri nel 20° anniversario della morte, il Tempo ha contattato lo spirito di Oriana Fallaci, che parla di tutto e di tutti, Trump, Meloni, Salvini, Vannacci, sulla minaccia islamica dice, vi avevo avvisato. Rischio sicurezza, Schengen resta sospeso per altri 15 giorni. Andiamo con Libero, espulsa forse nel 2032, una senegalese, viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso, il giudice deciderà tra 6 anni, intanto sta qui. Strillano per le preferenze, ma sono tutti nominati, compagni poltronari e la legge elettorale. Il Sole 24 Ore, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, così la Germania fa valere il vecchio accordo del 2009 su Commerzbank. Il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, testa caldissima Roma-Inter perché sabato è sfida record, l'Europa chiamò, Milan in Coppa dopo 575 giorni, a San Siro ore 21 arriva il Benfica. Spalletti prepara un'altra Juve con Boltemade, domani gli olandesi del NEC. Andiamo col Corriere dello Sport, l'onda social,
partenza deludente, Cannavali difende Lucio, ma è Conte il tema caldo, Spalletti sotto tiro, già meno 5 della vetta, NEC e Atalanta sono due esami. Chiudiamo con tutto sport, Toro abate già sotto esame, Bologna Paladino per Tedesco, Juve pensa positivo, Campagna CT della Pallanuoto, grande tifoso bianconero, il momento è difficile ma con la negatività non se ne esce, non reggo più neanche i tifosi pessimisti e sempre lamentosi, Spalletti deve ritornare calciatore e stare con i suoi in un altro modo, evidenziando le cose buone e trasmettendo energia, scelga i leader. Gasp Capoccia, irascibile ma vincente, nuovo re di Roma. Milan, solo un risultato è accettabile, la vittoria. Basket gol fa respirare De Rossi, Viola assegno. Addio Russia e povertà, ribacchina l'italiana, la nuova numero uno del tennis. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Ma non è tutto per il morning show. Allora, innanzitutto andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro piacevolissima mattinata ricca di appuntamenti di buona musica. Li ritroveremo domani mattina a partire dalle 7:09 perché insomma quello è l'orario di apertura del morning show. Dal lunedì al sabato, ricordate, solamente la domenica riposiamo un po' perché ogni tanto ci vuole. Abbiamo ancora un pizzico di musica per proseguire in questo mercoledì 16 settembre 2026. E allora ci vuole qualcosa che ci stimoli, che ci aiuti ad affrontare bene la giornata, la musica è un toccasana in questo caso. E allora ho pensato niente poco di meno che a Jennifer Lopez. Eccola qui con Waiting for Tonight. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon mercoledì e buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci, seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo mercoledì 16 settembre 2026, ancora con voi Graziano D'Andrea, naturalmente in questa seconda parte più musica, più notizie, curiosità. Tant'è vero che incominciamo subito a parlare di possibilità di fare un bel weekend in bici. Secondo voi quali sono le città europee più interessanti? Negli ultimi anni la città ha ridotto fortemente il traffico automobilistico nel centro, una rete pensata per rendere la bici un vero mezzo quotidiano. E allora andiamo subito a citare ad esempio Gand in Belgio, che è una delle città più interessanti per iniziare. È abbastanza piccola da non richiedere grandi programmi, ma sufficientemente vivace proprio da riempire facilmente un weekend tra locali, musei, mercati e vita universitaria. Pedalare lungo i canali di Gand, attraversare i ponti proprio tra le facciate un po' particolare, quelle famose facciate fiamminghe, ecco, diventa parte della giornata, non un'attività da prenotare a parte. Quando arriva sera basta parcheggiare e continuare a piedi. Per un viaggio in bicicletta per principianti, Lubiana in Slovenia ha quasi tutto dalla sua parte, quindi dimensioni contenute, un terreno prevalentemente pianeggiante, molto verde, più di 200 km di percorsi ciclabili. Il centro storico è in gran parte libero dalle auto e si può pedalare lungo il fiume, la Ljubljanica, tanto per citare. È una veramente una situazione è perfetta. Entrare nel Tivoli Park, seguire una parte della Path of Remembrance and the Comradeship, un lungo percorso verde che circonda praticamente la città. È anche una delle alternative più interessanti alle capitali del nord se si vuole contenere il budget. E poi vi segnalo Valencia in Spagna. La bicicletta qui funziona soprattutto perché non obbliga a scegliere tra città e mare. Il Jardin de Turia, ricavato nell'antico letto del fiume, attraversa buona parte della città ed è un lunghissimo corridoio verde, porta naturalmente verso la città delle arti e delle scienze, il porto e le spiagge. Si pedala tra alberi, ponti, palme finché l'aria cambia e comincia a sentirsi il mare. La città è pianeggiante, la rete ciclabile è estesa, quindi facile costruire una giornata senza usare quasi mai i mezzi pubblici, meglio soltanto evitare le ore più calde nel bel mezzo dell'estate, consigliatissimo questa cosa. Ecco, quindi queste sono tre città assolutamente da prendere in considerazione se volete passare questo bel weekend in bicicletta. Pedalate, pedalate, buon viaggio. Sono le 8 e 13 minuti primi, noi torniamo alla musica.

E allora parliamo del dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale che, come sapete, si è intensificato dopo tutti quegli allarmi lanciati da alcuni ricercatori e le richieste arrivate anche dai vertici delle principali aziende del settore di rallentare lo sviluppo e introdurre nuove regole. Secondo il ricercatore ed esperto di intelligenza artificiale Enrico Mensa, conosciuto come ENC, è però difficile distinguere tra pericoli concreti, strategie commerciali e allarmismo. Mensa sottolinea che esistono comunque alcuni rischi reali. I modelli vengono addestrati contemporaneamente a rispettare vincoli etici, a perseguire con grande efficacia gli obiettivi assegnati e non sempre riescono a gestire correttamente il conflitto tra queste due esigenze. A questo si aggiunge lo sviluppo di sistemi composti da più agenti AI capace di cooperare, che rende più difficile prevederne il comportamento. Un altro elemento di attenzione è il cosiddetto recursive self-improvement, cioè la possibilità che l'intelligenza artificiale contribuisca a progettare sistemi successivi, accelerando ulteriormente lo sviluppo tecnologico e rendendo più complesso il controllo umano. Secondo Mensa, anche la capacità di monitorare e comprendere il funzionamento dei modelli più avanzati sta diventando più problematica. Tra gli scenari da tenere maggiormente sotto controllo vengono indicati soprattutto gli attacchi informatici contro infrastrutture strategiche e il possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale per facilitare lo sviluppo di armi biologiche, anche se in quest'ultimo caso resta necessario il successivo passaggio alla realizzazione materiale in laboratorio. Per Mensa, quindi, una regolamentazione e un rallentamento dello sviluppo possono essere necessari, ma devono essere accompagnati da una maggiore responsabilità delle aziende, con ambienti di test più sicuri e maggiore trasparenza. Un ruolo importante spetta anche i media, che dovrebbero evitare di limitarsi a rilanciare scenari apocalittici e fornire invece ai cittadini il necessario contesto per comprendere rischi e potenzialità dell'intelligenza artificiale.

David Bowie, Boys Keep Swinging, insieme a noi, un pezzettino che ha un 46-47 anni, li porta bene, decisamente bene. Noi ora però parliamo dell'altra notizia di giornata. Gli Stati Uniti hanno ammesso pubblicamente per la prima volta di disporre di armi nello spazio, aprendo un nuovo capitolo nella competizione militare tra le grandi potenze. A confermare l'esistenza di questi sistemi è stato il segretario dell'Air Force Troy Menk, secondo il quale le capacità presenti nello spazio possono essere utilizzati per proteggere le forze americane da eventuali azioni ostili. Il punto centrale però è capire che tipo di armi siano. Washington non ha fornito, almeno pubblicamente, un quadro dettagliato dei sistemi in questione né delle loro caratteristiche operative. L'annuncio quindi assume particolare rilevanza perché conferma che lo spazio non è più considerato soltanto un ambiente per satelliti di comunicazione, navigazione e osservazione, ma anche un possibile teatro di confronto militare. La questione si inserisce nella crescente competizione tecnologica e strategica tra le principali potenze. Le capacità spaziali sono infatti fondamentali per le operazioni militari moderne, consentono di comunicare, individuare obiettivi, raccogliere informazioni e coordinare le forze sul terreno. La possibilità di proteggere questi sistemi, ma anche di ostacolare quelli degli avversari, è quindi divenuta una componente sempre più importante della sicurezza nazionale. La missione americana lascia tuttavia degli interrogativi ancora aperti. Resta da chiarire quali siano concretamente queste armi, quale sia il loro scopo e in quali condizioni potrebbero essere utilizzate. Proprio la mancanza di dettagli rende difficile stabilire quanto rappresentino una novità tecnologica e quanto invece costituiscono l'evoluzione di capacità militari spaziali già sviluppate da tempo. Il dato politico e strategico è comunque particolarmente significativo. Gli Stati Uniti riconoscono ufficialmente che dispongono di sistemi d'arma nello spazio, mentre la crescente militarizzazione dell'orbita terrestre rischia di trasformare sempre più lo spazio in un terreno di confronto tra potenze. Meditate, gente.

L'Italia è uno dei paesi più longevi al mondo e si prepara a una trasformazione demografica destinata ad avere conseguenze anche sul modo di abitare e di organizzare le città. Oggi sono quasi 15 milioni gli italiani con più di 65 anni e secondo le stime riportate dal quotidiano Il Corriere della Sera, nel 2040 potrebbero superare i 18 milioni, arrivando a rappresentare circa un cittadino su tre. A crescere sarà anche il numero degli anziani che vivono soli, dagli attuali 4 milioni e mezzo si potrebbe arrivare a quasi 6 milioni nel 2040. Il fenomeno è accompagnato da un progressivo indebolimento delle reti familiari e di vicinato. Il rapporto sulla condizione abitativa degli anziani, presentato al CNEL da Hauser Abitare e Anziani e SPICGL, rileva che il 16% degli over 65 non ha alcun contatto sociale nell'arco di una settimana. La percentuale sale al 32% fra gli ultra 85enni, sono numeri importanti. Il problema riguarda però anche le abitazioni. Oltre il 90% degli anziani vive in una casa di proprietà, ma molte di queste abitazioni sono state costruite decenni fa e non sono state progettate pensando alle esigenze della popolazione anziana. Ascensori assenti, barriere architettoniche, difficoltà di riscaldamento, sistemi di raffrescamento insufficienti che possono diventare ostacoli importanti con il passare degli anni. Per molti pensionati, inoltre, i costi necessari per rendere le abitazioni più sicure e accessibili sono difficili da sostenere. Anche le città presentano numerose criticità, marciapiedi stretti o dissestati, scarsa illuminazione, attraversamenti pericolosi e trasporti pubblici insufficienti possono limitare l'autonomia degli anziani. Particolarmente significativo è il dato secondo cui a livello nazionale circa la metà degli anziani incontra difficoltà nell'accesso al pronto soccorso. Nel 2024, inoltre, quasi metà dei pedoni morti sulle strade italiane aveva più di 65 anni. Il rapporto propone quindi di ripensare case, quartieri, servizi in funzione di una società sempre più longeva. Tra le soluzioni indicate ci sono il recupero degli edifici inutilizzati, l'adattamento delle abitazioni esistenti, nuove forme di residenzialità come il co-housing e i condomini solidali, oltre ad una maggiore integrazione tra servizi sanitari, sociali ed urbanistici. L'obiettivo, sottolineano i promotori della ricerca, non è considerare l'invecchiamento della popolazione come un problema da gestire, ma come un'occasione per progettare città più accessibili, sicure e vivibili. Marciapiedi praticabili, servizi di prossimità, trasporti efficienti, spazi pubblici sicuri, infatti, non migliorerebbero soltanto la vita degli anziani, ma renderebbero le città più funzionali per tutti.

Siamo arrivati alle 8:34, momento che dedichiamo quotidianamente, minuto più, minuto meno, ovviamente, al nostro consueto almanacco musicale. E apriamo questa pagina facendo memoria e festeggiando la nascita di una delle leggende più assolute, influenti e amate della storia della musica mondiale. Ricordiamo il grandissimo B.B. King, nato in Mississippi nel 1925. Raleigh B. King ha definito il linguaggio della chitarra blues moderna con il suo celebre tocco solista, il suo vibrato inimitabile e l'inseparabile chitarra Gibson, che è stata ribattezzata Lucille. Capolavori immortali come The Thrill Is Gone, Every Day I Have the Blues e Lucille, il King del blues, ha influenzato intere generazioni di chitarristi rock e pop, da Eric Clapton fino al mitico Jimi Hendrix. Andiamo alla fine degli anni 70 e celebriamo la pubblicazione del singolo che ha fatto ballare e segnato l'immaginario collettivo di un'intera epoca. Il 16 settembre del 1977 i Bee Gees lanciavano alla radio la travolgente Stayin' Alive, estratto dalla colonna sonora del film La febbre del sabato sera con John Travolta. Il brano, guidato dal celeberrimo falsetto dei fratelli Gibb e da un basso irresistibile, diventò immediatamente un fenomeno di costume globale. La canzone conquistò la vetta delle classifiche di tutto il pianeta, trasformando la disco music in un linguaggio musicale universale e senza tempo. Andiamo ad aprire anche la consueta raffinata parentesi dedicata ai grandi pionieri del jazz, ricordando un chitarrista straordinario che ha portato le sonorità calde e sinuose del Brasile nel mondo della musica americana. Si festeggia la nascita di Charlie Byrd. Nato in Virginia nel 1925, Byrd è stato il vero catalizzatore dell'incontro tra il jazz classico e la bossa nova. All'inizio degli anni 60, dopo un viaggio in Sud America, convinse Stan Getz a incidere lo storico album Jazz Samba, regalandoci capolavori raffinatissimi come Desafinado, Sambalero, e sdoganando la chitarra con corde in nylon nel panorama jazzistico internazionale. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo anche l'uscita di uno dei singoli più energici e trasmessi dal pop d'autore italiano all'inizio degli anni 2000. Il 16 settembre del 2001 Eros Ramazzotti conquistava le vette delle classifiche radiofoniche con il brano L'ombra del gigante, scritto insieme a Claudio Guidetti con la collaborazione di Lorenzo Giovanotti nei testi. Il brano univa il timbro inconfondibile di Ramazzotti con chitarre tirate ad una ritmica incalzante. Tratto dall'album Stile Libero, il pezzo si affermò anche come uno dei grandi successi della stagione, accompagnando i tour dell'artista nei palasport di tutta Europa. Ed è tutto anche per il nostro almanacco odierno di questo mercoledì 16 settembre 2026.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: Siamo pronti con il nostro Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: buongiorno a tutti. Notizie contrastanti, un po' controverse, io direi,
0: pure.
1: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.
0: Eccola, ne abbiamo parlato oggi, sì.
1: L'intelligenza artificiale che, diciamo, un po' mi preoccupa, se proprio vogliamo dirlo. Non mi spaventa, ma mi preoccupa. Perché qui c'è anche un avvertimento dello zio Kill Bill Gates, sai che non può mancare, lui non può mancare. Dice: l'intelligenza artificiale potrebbe contribuire a creare nuove malattie.
0: Eccolo lui, vedi lui ce l'ha.
1: E lui ce l'ha con le malattie, perché poi cosa fa? Lui crea il vaccino giusto per poterle curare, vedo?
0: Ovvio.
1: Qui però c'è una regola generale, sai, in tutto questo, caro Graziano, quando questi burattini pseudo-matrix, diffondono tutti la stessa narrazione nello stesso momento e anche con lo stesso tono, io direi, è un segno inequivocabile di disagio e di paura, secondo me.
0: Probabilmente.
1: Di cosa avranno paura? Di cosa? Perché per esempio anche il ricercatore Jacobs Coxon di Anthropic si è dimesso. Ed è uno dei ricercatori più importanti nel campo dell'intelligenza artificiale, sai?
0: Infatti.
1: E ci avverte anche lui sui rischi.
0: Ecco,
1: dice:
0: quindi,
1: l'intelligenza artificiale è un grosso, dice Coxon, è un grosso, anzi grossissimo pericolo. Dice: stanno giocando d'azzardo con le nostre vite.
0: Benissimo, ottimo.
1: Questo è quanto le dichiarazioni che stanno facendo questi personaggi qui, capito? Però c'è, cioè, Donald Trump invece sembra non essere d'accordo con queste previsioni.
0: Lui non conviene.
1: Lui sta un po' stemperando il clima, ha detto qui tutti esagerano un pochino, è tutto sotto controllo, questo dice lui. A Varsavia intanto, caro Graziano, sono scesi in piazza i robot, ma pensa che cosa bella,
0: anche
1: per
0: loro
1: protestare contro l'intelligenza artificiale,
0: cioè
1: loro
0: i robot
1: stessi, questi qui dotati di intelligenza artificiale scendono per protestare hanno messo un'intelligenza che non piace,
0: sì, evidentemente,
1: perché a loro non va bene,
0: sono poco intelligenti, che
1: sono
0: non sappiamo.
1: Molto poco intelligente.
0: Va bene.
1: Comunque dicono i robot, dicono, attenzione, perché scendono in piazza per protestare contro l'intelligenza artificiale, dicono: se non agiamo ora, ma questo lo dicono i robot, se non agiamo ora potremo trovarci presto di fronte a un serio problema.
0: Ecco.
1: Ce lo dicono loro.
0: E se lo dicono i robot siamo a posto.
1: Hai capito? Lo dicono loro, ne sono preoccupati, perché poi l'intelligenza artificiale, dicono, potrebbe sterminare, qui andiamo sullo sterminio, potrebbe sterminare l'umanità entro il 2030.
0: Ma che strano, proprio il 2030, quello che avevano già detto che era l'anno del reset,
1: è una data che ricorre molto spesso. Prefissati questa cosa qui, poi come tutto, come il millennium bug, come tutte le cose, passerà il 2030, ci faremo quattro risate
0: probabilmente.
1: Speriamo sia così,
0: e se no non faremo le risate, ma non faremo niente, voglio dire,
1: andremo in campagna a prendere il sole,
0: forse,
1: vabbè. Però attenzione cari ascoltatori, adesso vi do una notizia molto interessante, perché a partire dal 1 ottobre 2026, quindi fra pochi giorni, in Australia il vaccino Covid-19 passa al programma nazionale di immunizzazione, quindi lo fanno, hai capito, per immunizzare tutta l'Australia praticamente.
0: Bene,
1: ed è incluso nel programma NIP, che adesso devo andare a vedere cosa vuol dire, ma è il programma australiano di vaccinazione, no?
0: Quindi, resettare tutto entro il 2030, voglio dire.
1: Questo fa tutto parte del programma, no? Sono i criteri di idoneità, pensa, per la vaccinazione gratuita, perché chiaramente è gratuita, non è che te la fanno pagare, no? È gratis, se è gratis uno dice vado lì e me la faccio, chi se ne frega, me la faccio, no?
0: Sì, bravi.
1: Per me, sai, questi sono lotti scaduti da due o tre anni, non sono mai stati utilizzati, quindi dal 2022, 2023 non sanno come farli fuori, allora li mettono nel programma di immunizzazione, no?
0: Hai capito.
1: Aggiornati, attenzione, dicono che saranno aggiornati per dare priorità, attenzione, alle persone a maggior rischio di malattia grave,
0: ecco,
1: quindi per ammazzarle prima, praticamente.
0: Esatto, sì.
1: vanno fuori prima.
0: È un sistema, voglio dire.
1: E poi dicono i vaccini sono sempre più sicuri, certo, ed efficaci. E questa è la frase, che andava di moda in quel periodo lì.
0: Sì, no? sì. Bene, vedo che stanno andando alla grande.
1: Non so come sia possibile che certa gente non riesca ancora a vedere la colossale presa per i fondelli.
0: Non ci arrivano. Non ci possono arrivare.
1: No. Non c'è interfare.
0: Vabbè.
1: E credono, tutti credono, sai perché la gente crede, no? Beh, lì a bocca aperta. Ce ne sono tanti che si stanno svegliando, dobbiamo dirlo. C'è un risveglio, parziale, ma c'è.
0: Okay.
1: Ecco, e ci dicono che la tecnologia 5G, per esempio, serve semplicemente a garantire download più veloci. Quindi con 5G, ragazzi, una connettività senza interruzioni.
0: Io non riesco a dormire la notte solo pensando ai download, voglio dire.
1: Sempre in download tu, praticamente.
0: Sono sempre in down, proprio.
1: Sei più down che load.
0: Che load, esatto.
1: La verità, cari ascoltatori, qui è ben più sinistra, sai. Questa è una notizia che adesso leggiamo, che diamo così ai nostri ascoltatori, ma che ha un risvolto finale positivo. Attenzione, quindi
0: male,
1: adesso io vi dico cose negative, ma poi alla fine sarà positiva.
0: Okay.
1: Perché? Allora, il 5G non è semplice aggiornamento delle telecomunicazioni, è un sistema a radiofrequenza ad energia diretta di livello militare che opera sulle stesse bande a onde millimetriche utilizzate dagli Active Deterrent System, che sono i sistemi di dissuasione attiva. Attenzione, al Pentagono, questo qui l'ha fatto il Pentagono, no? Per controllare la folla. Ecco, la massiccia installazione di antenne 5G, ma vi siete fatti una domanda voi quando c'era il Covid? Avevano fatto non si poteva andare fuori di notte, ricordi?
0: Perché dovevano montare sulle antenne, c'era da montare le antenne.
1: Di notte il virus, hai capito? Quella volta girava tantissimo, era pericolosissimo.
0: Pericolosissimo.
1: Di notte, cavolaccio, devi restare a casa, no? Invece installavano le antenne 5G, è per quello che non ti facevano uscire per strada.
0: Certo.
1: No? Ecco, collocate a poche centinaia di metri una dall'altra, se guardiamo bene, guardate adesso dove sono. Insomma, cosa servono tutte queste antenne? Sono a 50, 100 metri ce n'è un'altra, guarda che cosa, no? Nei nostri quartieri, nelle nostre città, e questo costituisce, diciamo, questa cosa qui, l'infrastruttura definitiva per una rete di sorveglianza globale delle smart city.
0: Una
1: recinzione digitale, caro Graziano, destinata a monitorare e controllare ogni movimento del singolo cittadino, ogni transazione e persino ogni risposta fisiologica della popolazione umana. Siamo a questo livello qui. Perché la Cabala ha bisogno del 5G per alimentare il suo internet delle cose, in cui ogni elettrodomestico, ogni veicolo, ogni dispositivo smart, perché lo smart è adesso, è tutto deve essere connesso ad un'intelligenza ovviamente artificiale, centrale, che è progettata per gestire un sistema di credito sociale, ecco che ci arriviamo, simile a quello già operativo in Cina,
0: che poi sfrutta
1: chiaramente la banda ad alta frequenza, perché esiste già la banda ad alta frequenza. Dei 60 GHz, ragazzi, che interferisce con l'assorbimento di ossigeno nell'organismo. Ecco, e le elite dispongono di un interruttore di spegnimento, con quei 60 giga premono l'interruttore, si chiama kill switch per qualsiasi individuo o comunità che rifiuti di sottomettersi al nuovo ordine mondiale. Eccola qua.
0: Che bello.
1: Non stanno costruendo solo una rete, stanno edificando una gabbia biologica e digitale che opera alla velocità della luce, cari ascoltatori.
0: Che bello.
1: Le frequenze 5G sono progettate anche per interagire con l'ossido di grafene, lo sappiamo, l'ho già detto, i nanomateriali introdotti nel corpo attraverso vari interventi medici, diciamola così, no?
0: Mettiamola
1: e poi le scie chimiche
0: vanno a
1: concludere il quadretto dell'interfaccia uomo-macchina. L'agenda transumanista volta a trasformare il corpo umano in un nodo della blockchain globale. Guarda che cose, ragazzi. Però ecco qui che viene il bello. Qui c'è la bella notizia, ragazzi, perché qui veramente fino adesso tutti quanti stanno tremando sulle loro sedie. L'Alleanza I Capelli Bianchi ha rivelato che il dirottamento tramite 5G si chiama IJEC, sta venendo neutralizzato dall'interno, quindi stanno neutralizzando tecnologia.
0: Hanno
1: implementato con successo dei sistemi di controllo basati sulla crittografia quantistica che impedisce a quelli della Cabala di utilizzare questa rete 5G per scopi bellici o per scopi diciamo non umanitari, ecco. La tecnologia sta venendo convertita, hai capito, per fungere da piattaforma per la distribuzione poi di energia libera e per l'accesso ad alta velocità alla nuova internet della verità, quindi per lo scopo per cui è stato creato alla fine, no? La prigione digitale si trasforma, caro
0: vedremo staremo
1: questo è quanto. Mentre chissà se Mario Draghi non manca mai, oggi al ristorante, sai, al ristorante si lamenta che la minestra in brodo è fredda. Non è possibile, signor Draghi, l'ho controllata io stesso, dice il cameriere, è bollente. Ma come, avete messo un dito nel mio brodo? No, signor Draghi, ma il gatto gli ha dato una leccata e ha fatto un balzo perché si è scottato.
0: Poverino, ma vedi, ma un bel ristorantino. Sì, difatti, poverino. Va bene, d'accordo. Allora, grazie Renato, come al solito, per queste cose meravigliose che ci racconti e che ci mettono di buon umore. Ci ritroviamo domani, come al solito, va bene?
1: Okay. Buona giornata a tutti, grazie
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao. Mentre noi incominciamo a salutare, perché vedo che il tempo è praticamente finito, solamente il tempo di un brano musicale che ci accompagnerà alle ore 9, io allora vado a, come sempre, ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito. Vi do appuntamento domani mattina alle 7.09 sulle nostre radio Diffusione Europea, Radio Attività, nella prima ora Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Va bene? Che sia una buona giornata quella che affrontate, ma se partite con il Morning Show ogni giornata è decisamente positiva. Ok? Grazie ancora e vi lascio all'ultimo brano di oggi. Chiudiamo con qualcosa di italiano. Chiudiamo con il nuovo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. A domani!

0: fatto. Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia, così a tratti prima tra Dalmine e Trezzo sull'Adda e successivamente da Monza a Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Per lavori sulla A23 Palmanova-Tarvisio si rallenta tra Gemona e Udine Nord verso Palmanova. Lavori anche a Bologna sulla A14 Adriatica con incolonamenti tra Borgo Panigale e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Code per lo stesso motivo anche sulla carreggiata verso Bologna tra San Lazzaro e Bologna Fiera. Per traffico file sul raccordo di Casalecchio tra Casalecchio il bivio per l'Adriatica in quest'ultima direzione. Andiamo sulla 1 Bologna-Firenze, due mezzi in panni causano code tra Barberino di Mugello e Calenzano e tra Chiusi e Fabbro. Ricordiamo che per lavori sulla variante panoramica dell'autosole dalle 9 alle 18 di oggi resta chiuso il tratto tra Rioveggio e il bivio per la direttissima località Aglio verso Firenze. Proseguiamo sulla 1 Roma-Napoli, 2 km di coda per un incidente ormai risolto tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli. Segnaliamo infine un incidente sulla Pontina all'altezza di Castel Romano che prova incolonamenti a partire da Pomezia in direzione di Roma. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: meraviglioso. Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, mica stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai, che dolore.
2: Che mal di panza.
1: Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo.
0: Normale,
1: ma siamo
0: normale,
1: così telepatici, io e Gianni.
0: È vero.
1: Proprio siamo,
0: allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non. Ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
3: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

0: Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolce Lice Live. Anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Marche, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto, molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma, attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera, eccetera. E allora, Dolce Lice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via, viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma, non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, Brian, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che è il vostro paese natio, eh? Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: Quattro anni fa.
0: Allora,
2: chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio, incontreremo Max là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa. Poi vi diremo piano piano, perché si sta tracciando le cose, questa cosa lì si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo. Cioè, nel senso, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Lice Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se sei solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se

0: Solo io. No, Dolce Ricinai va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto. Se lo volete bene, se no, rivolgetevi a chi?
1: Ma chi? Dolce Ricinai è uno.
0: È uno, se vi hai cercato vuol dire che, capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare.
2: Vabbè, io qualche nome glielo potrei dare.
0: Lascia bene, lascia stare. Lascia bene. Non fare danni, che già. Allora, Brian, per favore, ripeti da capo il brano, perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là, anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto. Mi piacerebbe quel posto lì, dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli. Una seratina lì la farei volentieri, ma proprio per soddisfazione mia personale. Anche, sai perché, anche Gianni e Patrizia, perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio. Dovrebbe essere una cosa eccezionale,
1: tra un mixing e l'altro,
0: capito? Stai Council a Dolce Alice Live. Ma che belle cose che si stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: senti Fatti, visto che sei lì, no? Ma volevo dire una cosa, ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè nel senso vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè partiamo con i gossip, è fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo
1: veramente. Hai capito? Con i palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io sono meravigliosi. Li adoro.
2: Volte anche con i droni, ho letto da qualche parte.
1: Vabbè, però i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattuti, ma non è il drone militare, attenzione.
1: No,
2: il drone è quello sì, con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro quando si inventano queste cose che io gli voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda li devi saper pilotare, non è che.
0: Ma infatti è tutto l'insieme. Già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco.
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlantic Star.

0: Being I'm in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, vai, come vai?
1: Mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa
0: perché...
1: ti è successo, Max?
0: No, evidentemente
1: Massimiliano.
0: No.
1: Massimino, dimmi, dimmi.
0: No, il Brianone che fa queste cose.
2: È ma il evidente... Brianone che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà... picchierà sicuramente, ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari come...
1: E allora cos'è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma fa quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la belle.
1: Le Will.
0: Le Will.
1: 348-349-4111. Sì.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Ja,
1: vol e come sacca.
0: Vai, yes. vai.
1: 348-349-4111.
2: La mail?
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41, i numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, è 16 anni che non si ricorda.
2: Che sbaglia il numero.
0: La mail dopo.
1: Vabbè, è la prima volta.

0: Che se vuoi. Siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari Ken, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: E certo, non vi vedo siamo. Molto, capisci?
1: Più chiaro di così.
0: Gianni, sei acceso.
2: Metti gli occhiali. Accendi la luce.
0: Ma va. Allora,
2: paga la bolletta.
0: Sei accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la sas. Eccola.
2: Pensavo la luce dal tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello. Schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la Sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Quindi andiamo.
0: Dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta che la Sassa.
1: È fatta così.
0: Allora, facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè, ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po', ma poi dopo io mi stanco. Allora, un brano, poi l'intervista della Sassa e poi naturalmente continua Dolce Alice Live.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.

0: dovremmo anche prenderci uno spritz, perché siamo in quel di Padova, la patria dello spritz. Padova? Vicenza? Venezia? Chi lo sa? Ce lo dirà direttamente lui, il protagonista, ovviamente lui è Gabriele, che fa parte del progetto del gruppo della band Respiro Nocivo. Ciao Gabriele!
1: Ciao, ciao Alessandra, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, ce lo prendiamo questo spritz virtuale almeno?
1: Ci sta, ma che si prende in tutto il Veneto, quindi lasciamo le dispute.
0: Lasciamo le dispute nelle varie città, ma ce lo prendiamo, dai. Poi ci sono 40.000 varianti, tra l'altro, di spritz.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: bitter diversi.
0: Esatto, storie, bitter diversi, miscelanze strane, insomma. Quindi ne facciamo finta che mentre beviamo questo spritz, ovviamente molto virtuale, quindi non è una pubblicità all'alcol assolutamente, ma parliamo invece di una gran bella pubblicità che vogliamo fare a Respiro Nocivo, perché ovviamente è giusto parlare di voi. Voi tra l'altro siete una... adesso ci sei tu in questo caso, ma siete una band, posso dire che siete nata appunto a Vicenza già direi parecchi anni fa, nel 2009.
1: Sì, quest'anno
0: siamo grandicelli, grandicelli,
1: quasi maggiorenni,
0: vero? Quasi maggiorenni.
1: Esatto. Sì, siamo nati a Vicenza, io sono vicentino doc, però insomma, per lavoro da 3 anni mi sono trasferito a Padova, ormai okay. Siamo tutti qua in questa zona,
0: sì.
1: A parte un chitarrista che arriva dalle foci del Po, in mezzo a nulla.
0: Cosa vorresti dire?
1: Ci sono più zanzare che persone.
0: Ma da dove arriva esattamente?
1: Taglio di Po si chiama, proprio sulle foci del Po.
0: Ah, ok, no, perché la Sassa è a Torino, però ha origini alessandrine per metà. E quindi quando tu mi hai parlato di zanzare, ho detto oddio, sarà risaie.
1: No, sarà... no, perché è proprio la foce.
0: È proprio la foce invece, infatti, quando tu hai detto la foce del Po, ho detto no, non può essere delle mie parti, quindi no, assolutamente no. Però riuscite comunque a incontrarvi, ovviamente ad andare avanti nel vostro cammino discografico, artistico, insomma, vi vedo uniti. Ecco, 17 anni sono tanti comunque. In questi lunghi 17 anni c'è mai stato un po' di baruffa, o sai che l'amor senza baruffa fa la muffa, no?
1: Ma sicuramente sì, ma infatti in realtà la formazione è cambiata veramente tante volte.
0: Certo.
1: Ma sai cosa vale? Anche tanto per litigi o cose simili, anche portare avanti comunque un progetto.
0: Sì, è faticoso.
1: È difficile, ci vuole tempo, tanta passione. Deve essere la tua principale passione di vita, oltre insomma al lavoro, cioè che non è una passione quella.
0: No,
1: diciamo che quella... fuori al lavoro deve essere la cosa principale che hai. Ecco.
0: Certo, il lavoro quello ci dà da vivere, no? Insomma,
1: esatto.
0: Fa arrivare a fine mese. Poi se anche, voglio dire, nel caso vostro, la musica, nel caso nostro, lo speakeraggio, ci potesse dare anche da vivere seriamente, non sarebbe male.
1: Quello,
0: magari. Esatto, magari. Quello che però vi accomuna, insomma, in questi lunghi 17 anni, il vostro stile, il vostro, diciamo, marchio di fabbrica, se così si vuol dire, è sempre comunque lo stesso, quel punk rock molto diretto, che si va proprio a radicare nel tessuto sociale, e quindi andate anche ad affrontare tematiche molto molto attuali, un po' come anche l'ultimissimo singolo, che poi ovviamente a fine della nostra chiacchierata sentiremo insieme, ovvero Internazionale della Razionalità, che vede anche un featuring, vero?
1: Sì, è un grande,
0: è che featuring.
1: È che featuring.
0: Però non voglio dirlo io, voglio che lo dica tu, perché è giusto che sia così, è un importante featuring.
1: Francesco Fai di Modena City Rambler, il violinista di Modena City Rambler, quando abbiamo deciso,
0: sì,
1: di chiamare lui, di avere lui, cioè insomma avevo la pelle d'oca.
0: Lo credo.
1: E averlo visto suonare e registrare è stata un'esperienza veramente bellissima. Cioè lui è un musicista bravissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto, è stato proprio bello. Cioè, eravamo io e Fabio, il mio chitarrista, siamo andati a Parma da lui quando ha registrato la sua parte di violino.
0: Sì.
1: Eravamo lì che lo guardavamo
0: incantati. Incantati,
1: direi. Incantati, perché era una tecnica, una grazia, proprio un tutt'uno col suo strumento, e poi certo, è una persona simpaticissima, meravigliosa proprio.
0: C'è stato, diciamo, il cosiddetto feeling artistico, insomma, avete legato,
1: sì,
0: perfettamente.
1: Sì, legato subito, infatti finita la registrazione sono andati proprio di chiacchiere, sì, per un bel po' di tempo, è stato proprio bello.
0: Ecco, arriviamo proprio a questo brano Internazionale della Razionalità. Già il titolo è molto particolare, Internazionale della Razionalità, e tra l'altro va a toccare una tematica molto forte. Ce ne vuoi parlare tu, perché sennò lo dico io, non va bene.
1: Vabbè, certo, allora intanto, cioè, magari per partire volevo dire che questa canzone non l'abbiamo scritta proprio quest'anno, cioè il testo è nato un po' nel tempo, e in realtà l'ho finito ancora 3 anni fa, prima del 7 ottobre del 2023, quando è successo, diciamo, il patatrack,
0: esatto,
1: in Israele e Palestina. Però in realtà tutto ciò va avanti da tantissimi anni, insomma, una lotta,
0: sì,
1: che va avanti da tanti anni, un'inutile lotta, purtroppo.
0: Posso dire stupida.
1: Una stupida guerra, come tutte le guerre.
0: Tutte le guerre, senza pensare, forse i potenti dovrebbero però pensare anche a tutto quello che comporta una guerra, no?
1: Sì, perché chi ci rimette sono sempre solo i civili,
0: esatto,
1: i poveri, e basta, perché chi
0: esatto,
1: può, chi ha il potere non subisce mai le conseguenze.
0: Vabbè, ma chi ha il potere dorme sonni tranquilli su un comodo cuscino, direi, no?
1: Esatto, proprio così. E era importante parlarne.
0: Certo.
1: Ed è importante parlarne per dare anche un esempio, cioè, perché non esiste solo la Palestina e lo sterminio, il genocidio, quello che sta succedendo, ma tutto il mondo succede,
0: certo,
1: le notizie da noi e ovunque, e quindi anche la voglia di non mollare, la lotta che c'è per delle persone semplici, dei bambini, e dire no, questa è casa mia, cioè non è giusto quello che sta succedendo, deve essere un esempio per tutti quanti.
0: Assolutamente, lo puoi ben dire. Anche perché veramente questa canzone io l'ho ascoltata e riascoltata e riascoltata, sembra veramente, almeno quello che a me è arrivato, proprio un grido di anche questo dire basta, no? È un grido anche di dolore in un linguaggio che alla fine è universale, ovviamente. Tra l'altro la canzone è in italiano, però c'è anche poi un intercalare in inglese, e l'ho trovato anche molto particolare questo mischiare le lingue, no?
1: Sì, sì, anche in spagnolo.
0: E poi anche, esatto, anche in spagnolo.
1: È un po' un inno, no?
0: Esatto.
1: Appunto una canzone universale.
0: Proprio questa Internazionale della Razionalità, cioè immagino la razionalità che purtroppo, ribadisco, sì, certe persone stanno attuando, però alla fine ha in sé un linguaggio internazionale, universale, che unisce più persone, più popoli, più nazionalità, no? Con la stessa, sì, però finalità, cioè l'impegno è lo stesso, arriviamo a dire basta.
1: Esatto, come si è provato anche negli scorsi mesi, la
0: sì,
1: flottiglia, persone di tutto il mondo che sono partite con queste navi provando a aprire, cioè a fare cosa? Aprire un corridoio umanitario, per portare aiuti, viveri, perché cioè una guerra è una guerra, ma quindi, cioè, anche tolto tutto il cibo, il medicinale, veramente si sta tentando di far fuori una generazione.
0: Sì, è vero.
1: Nell'indifferenza di tutti, globale, perché no, lo sta, cioè, ora se ne parla anche meno, no? Nei telegiornali, in radio, ma non è,
0: sì,
1: cambiato niente, non sta succedendo niente,
0: no.
1: Si sta provando a fare una finta tregua, ma non è vero.
0: Ma è soltanto una, appunto, come dici tu, è soltanto una finta apparenza, no? Forse per tenere un po' buoni, per poi, tanto comunque poi alla fine la verità viene sempre a galla, come si suol dire.
1: Assolutamente, assolutamente. Come può succedere anche da noi, insomma,
0: certo,
1: da tanti anni, da sempre anche in Italia. Insomma, le cose non vanno per niente bene, come sappiamo tutti, però sì, diciamo che si tenta sempre di tirare svolgere lo sguardo da un'altra parte,
0: come
1: ad altri problemi, ad altre cose, quelli minori, per
0: certo,
1: non guardare quelli veri.
0: Ma secondo me questo mondo, cioè secondo me, scusami, secondo te questo mondo può cambiare?
1: È una bella domanda. Io spero tanto di sì.
0: E soprattutto, cioè, la musica quanto può servire a cambiare questo mondo?
1: La musica può servire a tantissimo, perché è servita anche nel passato, vedi, non so, i Clash, i Beatles.
0: Sì, infatti io pensavo a Imagine, per dire.
1: Esatto, perché le persone che ascoltano questo, cioè, ti dà, la musica dà la forza, le parole aiutano veramente tanto. Come può essere al contrario, ad esempio, i testi in questo momento molto violenti della trap, che sì, invece portano le nuove generazioni a fare cose sbagliate, perché emulano e ascoltano qualcosa di totalmente sbagliato,
0: certo,
1: il non rispetto della donna, la violenza e tutte cose.
0: Ma infatti io spesso dico, quando chiacchiero con voi artisti, che voi avete comunque un potere fortissimo, perché poi avete ovviamente i vostri follower, i vostri fan. E con la musica, sì, è vero che anche lo speaker in una radio può parlare e mandare dei messaggi, però noi abbiamo sempre delle regole da rispettare, nel senso che di determinati argomenti, in teoria, in alcune, soprattutto in alcune radio, non si dovrebbe
1: certo,
0: toccare, no? Mentre il potere che avete voi artisti con la vostra musica è proprio di lanciare dei messaggi. Io molto spesso mi chiedo, ma appunto tu adesso hai citato determinati artisti, cioè artisti, un genere musicale, e di conseguenza i testi poi che li accompagnano. Effettivamente io mi dico, ma caspitolina, che modello diamo, che modello danno determinati artisti poi ai giovani d'oggi? Poi ci lamentiamo tanto, però in realtà se un certo tipo di musica lancia un certo tipo di messaggi, magari quelle persone giovani sono anche facilmente influenzabili.
1: Certo.
0: Dove andiamo a finire?
1: Infatti, ok, gli viene permesso di farlo, certo, la censura non è mai stata e non sarà mai il,
0: no, assolutamente
1: il
0: no,
1: giusto, però è tutto sbagliato, perché la musica influenza, è possibile negarlo, ma lo vediamo tuttora e l'abbiamo visto nel passato.
0: Assolutamente, assolutamente
1: sì. È importantissima, è veramente importante, quindi bisogna stare attenti, perché anche magari, non so, una grande etichetta che
0: sì,
1: lancia questo cantante, che però è evidente che, cioè, magari il cantante non gli frega niente di quello che sta dicendo, lo mm-hmm, dice tanto perché va di moda,
0: mm-hmm,
1: però purtroppo ragazzini,
0: certo,
1: insomma, tante persone ci credono e vogliono emulare questa,
0: sì,
1: cosa. Ah, perché lui guarda la collana d'oro,
0: sì,
1: i soldi, anch'io magari se faccio così divento così.
0: Sì, è vero, verissimo.
1: Però sono esempi totalmente irreali.
0: Irreali, certo. Ecco, tu hai citato così, giustamente hai detto, magari le grandi etichette. Ecco, qui bisogna dirlo, perché... diciamolo, tu hai capito cosa voglio dire, perché ovviamente il vostro brano, che adesso andremo ad ascoltare, è della B-Next Music, distribuito da Universal Music Italia, che chi non la conosce l'Universal Music Italia?
1: Penso tutti.
0: Quindi direi complimenti, questo, ragazzi.
1: Questo nome associato a noi, è una bella soddisfazione dopo tanti anni. Insomma.
0: Esatto.
1: Ci stiamo prendendo le nostre piccole soddisfazioni un po' alla volta, è proprio un percorso di crescita lento, piano piano, perché comunque facciamo vedere,
0: sì,
1: di nicchia e si cresce piano piano.
0: Ma questa è la dimostrazione che la costanza, come dico sempre, sacrificio, magari anche delle rinunce, anche i momenti, no, che sicuramente come band potrete aver avuto, anche nei vari cambi che ci sono stati per i motivi che dicevamo prima, però alla fine il talento, io dico, e tutto quello che comporta ovviamente il fare un certo tipo di musica, alla fine premia, e voi siete stati giustamente premiati, spero che continuate ovviamente ad esserlo. Tra l'altro è vero che voi avete cambiato magari come la cosiddetta scuderia nell'arco di questi lunghi anni, insomma siete quasi maggiorenni, caspitolina, però quello che non avete mai cambiato, e questo mi piace perché chi ovviamente è più edotto di me ed esperto di me ha usato dei termini molto giusti nei vostri confronti, perché hanno appunto, è stato detto che voi, nonostante questi cambi, avete trasformato e siete capaci di trasformare la realtà in punk e il punk in testimonianza. Questa è una frase bellissima, penso che sia uno dei complimenti più belli che mi potessero fare.
1: Ah sì, bellissimo, sì, veramente bello.
0: Perché poi questa è la vostra finalità effettivamente, no?
1: Sì, sicuramente sì, cioè,
0: a livello stilistico, musicale intendo,
1: riuscire a portare la nostra musica a essere sì una testimonianza di quello che viviamo,
0: sì,
1: è un messaggio, un bel messaggio, cioè noi vorremmo che la musica fosse un metodo per migliorare il mondo effettivamente, cioè,
0: certo,
1: si può essere sia di denuncia ma anche di messaggio appunto di speranza.
0: Assolutamente. No? E questo poi in realtà è la funzione che dovrebbe avere la vera musica, no? Perché poi al giorno d'oggi si sentono tanti tipi di musica, di canzoni, senza stare a entrare ovviamente nel merito, però per fortuna ci sono anche gruppi, o artisti solisti o gruppi come nel vostro caso, che riescono, che sono in grado di lanciare determinati messaggi sia in un modo che nell'altro, ma che abbiano comunque una valenza positiva, propositiva, costruttiva.
1: Ah beh, certo, assolutamente, che poi appunto di denuncia anche, insomma,
0: e anche
1: di denuncia,
0: certo,
1: giustissimi, però io credo che come può essere un politico, qualsiasi persona, insomma, che può criticare qualcosa, però di avere anche sempre una proposta a quella critica,
0: alternativa, certo, certo,
1: alla critica, perché sono bravi tutti a dire questo non va bene, quell'altro non va bene, però cos'è che può andare bene?
0: Sì.
1: Allora diamo la possibilità effettivamente a questo mondo, a una generazione futura,
0: sì,
1: alla nuova generazione, perché secondo me la nuova generazione è forte, cioè sono ci tengono tanto al clima, ci tengono molto a tantissime belle tematiche che magari un tempo non gli fregava niente a nessuno, e invece secondo me c'è una grande potenzialità, però bisogna anche aiutarli, le più vecchie generazioni, insomma,
0: sì,
1: i genitori e noi, non so, 40enni, 40enni,
0: sì,
1: dare spazio a questo e non,
0: certo,
1: opprimerlo, insomma, lasciamo questi giovani che si prendano il loro futuro, che secondo me sono molto meglio di noi.
0: ben detto. Comunque noi possiamo, cioè voi più giovani, noi più un po' più age, possiamo essere comunque di modello, di esempio per le nuove generazioni sicuramente.
1: Però sì, posso dire che fino adesso secondo me non siamo un bel modello, come
0: a livello mondiale no, però se guardiamo magari nel nostro piccolo, insomma voi nel vostro piccolo, il vostro bel messaggio con internazionale, anche con internazionale della razionalità, siete riusciti a farlo nel vostro piccolo.
1: Vabbè,
0: è ovvio. Poi se guardiamo la globalità, esatto, se poi guardiamo la globalità, giustamente sì, non è proprio un gran bel modello, hai ragione.
1: No.
0: Come
1: no,
0: darti torto? Insomma.
1: Allora, per niente, infatti questi diciamo settantenni a comando di tutto, forse sarebbe ora che andassero un po' in pensione, credo, perché stanno distruggendo tutto.
0: Esattamente. E distruggono anche la speranza di un mondo migliore, questo purtroppo è una triste realtà. Gabriele, le vostre pagine social e poi sarai tu a lanciare naturalmente Internazionale della Razionalità.
1: Beh, ci potete trovare insomma su un po' tutte le classiche pagine social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito respironocivo.it, YouTube naturalmente, potete ascoltarci su qualsiasi piattaforma audio del mondo, da Spotify, Amazon, qualsiasi cosa, siamo ovunque. Tra l'altro, non so, per gli amici della Sardegna, tra un paio di settimane, 30-31, saremo in Sardegna.
0: Ottimo.
1: A Tonare, a Cagliari.
0: Ok.
1: E vabbè, insomma, sicuramente
0: in
1: Francia, poi in Italia, insomma, abbiamo di belle.
0: Sì, il vostro sito è aggiornato, cioè le vostre pagine saranno sempre aggiornate, quindi per capire, per vedere dove vi potrete recare, insomma, in concerto. Ottimo, perfetto. E quindi giunto. Rimane che devi fare lo speaker, mio caro.
1: Esatto. E allora ascoltiamo Internazionale della Razionalità di Respiro Nocivo.
0: Con però un gran bel featuring, quindi con ovviamente...

0: Grazie Alessandra Sassa, puoi andare, vai, guarda, andare, camminare. Ma che è sta cosa qua? Bene, come al solito, le sue belle interviste, come al solito le sue cose un po' particolari. È sempre carine, entrando proprio dentro alla conoscenza dell'artista. La musica, Brian, se c'è. Ma gli altri due non ci sono? Ma che è sta cosa? Sempre a prendere il caffè? Boh, vabbè, che ne so.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale, seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

Tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete, perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che tra molto avremo, mi raccomando. Fatelo, perché noi, a noi ci sta a cuore la

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: long time. Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, meno male, no, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due... Dai zitto! Perché un Braia che diventava amata. Comunque, vabbè, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: Uno, due, tre.
0: Tu sì, tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, ma quante...
2: Allora, devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
0: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai noi optiamo per... Sì.
2: Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
0: sicura?
2: Se fosse possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente...
1: Per le persone non vale sta roba che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa, or sono... dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta e usciva dalla porta opposta, bella, magra. Ho detto io, dov'è sta macchina?
1: Ma c'erano i rulli con la vetrata che
0: la levigavano dalle parti.
2: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
1: Cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
0: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.

0: Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme, gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
2: Una polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
1: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
0: Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
6: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti. Ci sei? Sei pronto? Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo perché sei...
6: i tuoi amici della regia. Ma sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai.
7: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
6: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurwitz. La canzone classic di Adrian Gurwitz nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, no, scusami, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi
1: te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ciao.

0: Toto, quindi visto se, no, questa volta però devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato indietro.
1: È tornato,
2: se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
1: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo. Allora,
2: che se ci ascolta
1: ci fucila come
2: ci
1: minimo,
2: ci manda a quel paese.
0: Allora, l'ha già fatto prima d'uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
2: A me, certo,
0: non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata, poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio, quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: Patti, scusami se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notizola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia. Prima di chiudere la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, va bene.
2: È certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già.
1: Allora.
2: Dire tu la notizia, dici allora, la gente do. Dice
1: allora do la notizia, ecco. Ci sono degli animali che sono ladri, soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli, scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri, ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari,
0: sì. I computer, queste cose che rubano, non è normale.
1: Se entri trovano poi incastrati dei rami degli alberi, hai capito?
0: Ora, no, io allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare io.
0: Ora aspetta, manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove? Subadu.
1: Dove ti colleghi sempre tu, sei vero?
0: Sono famosissimo, Subadu. Guarda, sono il più grande.
1: Gettonotissimo, sì.
0: Pampa Tevalium, Mars, e poi ci sono i saluti.

0: Vali. Ciao. Allora, lo so,
1: stavo dicendo a Gianni,
0: ma che Max, minchia,
1: parla arabo.
0: non ero io, ero in Mars 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian, devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, ciao. Sì, no. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al... capito? Ciao ragazzi, ciao! Sì.

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: Sono le 11:08. Sono le 11:08. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Questo è il Luca Becchietti Show.
4: Cari amici radioascoltatori, eccoci qua per un altro grande appuntamento del Luca Vecchietti Show. 55 minuti come sempre di Super Sound. Abbiamo sul nostro palco quest'oggi per iniziare Post Malone. Ci presenta Circles. Buona musica amici e buon divertimento.

0: insomma, due donne, diciamo così, almeno una delle due è una donna fatta. Madonna! Sabrina Carpenter era Bring Your Love.
1: Luca Vecchietti. Gonna make a start, I gonna make a move.

0: 1995, DJ and Duncan, If You Give You My Number.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
0: Continuiamo col nostro show, ragazzi, insieme a Sarives, Cloud 9.

0: Carol Douglas a Luca Vecchietti Show.
1: Luca Vecchietti Show. I love it so much.
0: Stanno per arrivare le nostre curiosità anche per oggi, ma prima ci ascoltiamo un pezzo di Curiosity Killed the Cat, anni 80, ricordando un po' quel grandissimo periodo che fu

0: curiosità.
1: Il londinese Gerald Walsh, fanatico di football, si è risvegliato con una dolorosa frattura all'alluce. Se l'era procurata dando un calcio alla pediera del letto mentre sognava di inviare la palla indossando la maglia del portiere della sua squadra del

0: interna varia con quella dell'ambiente in cui si trovano, come pesci, anfibi e rettili, sono detti eterotermi o nel linguaggio comune animali a sangue freddo. La piramide a gradoni del faraone Djoser o Djoser nella necropoli di Saqqara è il più antico monumento egizio realizzato interamente in pietra. Sotto tale piramide si snoda un labirinto di camere e di corridoi per una lunghezza totale di quasi 6 chilometri. Al centro si trova la camera sepolcrale del re in granito, il cui accesso era chiuso da un blocco di 3,5 tonnellate. In un sedimento roccioso situato sul fondo del Pacifico a circa 6.000 metri di profondità sono stati trovati batteri risalenti fino a 100 milioni di anni fa che, messi in una coltura di azoto e carbonio, si sono risvegliati iniziando a moltiplicarsi. In uno speciale torneo in cui si gareggiava nel memorizzare la maggior quantità possibile di informazioni in un intervallo di tempo prefissato, Enrico Marraffa di Villa Castelli, Brindisi, ha stabilito un primato, ricordando 775 immagini fra quelle mostrate in ordine casuale in 5 minuti. Abbiamo l'ultima. Intorno al 1830 la marina svedese piantò circa 300.000 querce sull'isola lacustre di Visingsö nel sud del paese, con lo strategico obiettivo di garantirsi grandi quantità di legname da destinare alla costruzione delle navi militari, non appena la lenta crescita di tali alberi l'avrebbe permesso. Quando però più di un secolo dopo le querce erano pronte per essere usate, il ferro e l'acciaio erano ormai diventati i materiali più usati nei cantieri navali. Bene ragazzi, torniamo al nostro show dandovi l'ammonimento di non sognare mai di giocare a rugby, perché il malcapitato dormiente di fianco a voi potrebbe buscarsene. Continuiamo col nostro show.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
2: On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow.

0: L'abbiamo riconosciuta?
1: Sì!
0: Melba Moore!
1: Pick me up
0: to dance!
2: Luca Vecchietti! The best music on the
0: best station! Solo bella musica, Luca Vecchietti Show! Abbiamo ora l'onore di ospitare sul palco Summer! My body isn't ready!

0: 70-80.
1: E dopo Summer con My Body Isn't Ready, concludiamo il nostro appuntamento di oggi insieme a DBC, Poison Arrow.

0: frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Quando fu lanciata nel 1957, la Fiat fu subito un grande successo. Pratica, economica ed elegante, era l'auto che tutta l'Europa post-bellica aspettava. Con le linee arrotondate e il motore posteriore, aveva spazio a sufficienza per papà, mamma e un paio di bambini. La piccola 500 ha ammiratori in tutto il mondo. Persino Michael Schumacher ne ha una parcheggiata nel suo garage. Non è un caso che i prezzi siano tornati a salire negli ultimi anni, perché questa icona a quattro ruote è ricca di personalità e ancora perfettamente a suo agio nelle grandi città. Quando l'ho trovata è stato amore a prima vista, ma si capiva che la carrozzeria andava riverniciata. Il motore ha ceduto poco dopo la partenza da Torino e lo abbiamo sostituito. Ora l'auto sfoggia un fantastico bianco crema con una banda tricolore molto sportiva. Il nuovo motore ricondizionato e il cambio sincronizzato consentiranno una guida più adatta ai tempi. Alla fine la piccola 500 ci è costata parecchio. La verniciatura e il motore ci hanno spinto ben oltre il budget. Riusciremo a rientrare delle spese? Ho pagato l'auto 2.300 sterline. Per il trasporto ne ho sborsate altre 500, per il motore ricondizionato 1.400, per farla riverniciare a spruzzo 1.000, per la banda tricolore 300, altre 200 per vari pezzi di ricambio, portando il totale a una cifra non trascurabile, 5.700 sterline. È la prima volta che torno al volante di questa 500. Mi ricordo bene com'era quando l'ho comprata e il motore purtroppo mi ha mollato.
3: Sì.
2: Già ora sento che ha più potenza.
3: Sì.
2: La guida è più scorrevole e il cambio è fantastico. Si scatta in un attimo.
3: Questo è sincronizzato, quello vecchio com'era? Il macchinoso.
2: Faticavi a cambiare marcia. Ora andiamo alla grande. Ehi, guarda che forza, Ed.
3: Grande. Mi piace.
2: Senti, che facciamo? La mettiamo in vendita per 6.500. So che potremo chiedere di più, ma a questa cifra di sicuro faremo felice qualcuno. Ma sai che ti dico?
3: Dimmi.
2: Non scenderò di un penny da questa cifra, anche se mi pregano in ginocchio.
3: Non ti schiodi, sì.
2: Terrò duro.
0: Fiat 500, un successo tutto italiano nel mondo. E visto che abbiamo parlato di carrozzeria, vernici e colori, ascoltiamo questo successo italiano dell'estate 2023. Questi sono i The Colors con Italo Disco.

0: italo disco.
1: Sentiamo adesso il parere di un mastro carrozziere.
2: Bella sta giardiniera. Questa invece, Giuseppe?
3: È una L.
2: Ah, questa è una L, ma l'hai rifatta tutta?
3: Sì, sì, sì, questa è totale.
2: Quindi finita?
3: Finita, finita. Tiro rifatto, sospensioni, questo è tutto nuovo. Selleria, tutti i suoi gommini, tutte le sue cosette.
4: Ah, questi sono gommini originali?
3: Eh sì. Tirante, la riga è sempre perfetta anche qua. Questa riga qua non gliela fa nessuno, nessuno. Queste qua sono tre macchine praticamente che sono state restaurate di stocca e sono state riverniciate praticamente. Adesso sono qua che si aspetta per il montaggio. Abbiamo una D, abbiamo una S prima serie dietro. Notare le righe.
2: È un particolare importante questo.
3: Eh sì, molti. I distacchi.
2: Poi tutte le vostre auto sono
3: marchiate, marchiate, numerate.
2: Quindi. Tutto come l'originale.
3: Tutto come l'originale. Questo discorso vale per questa qua.
2: Questa cos'è, una L?
3: Questa qua è una F.
2: F.
3: Sì. Questa qua è da elaborare, perciò sono stati sbordati i parafanghi. Sempre le sue righe dritte qua. La sua insenatura per montare la doppia pompa dei freni. La piastrina identificativa di Fratelli Sofia.
2: Questo è particolare, questo è il tetto che si sgancia.
3: Sì, questo lì c'è il tetto in modo.
2: Scusa, che modello è questo? Hai detto?
3: La D.
2: Ah, la D questa. Sì, questa è più rara però.
3: Questa è più rara.
2: Che bella che è di sto colore.
3: Eh sì.
2: Cos'è, carta da zucchero?
3: No.
2: No, come si chiama?
3: Ma è un verdino, non è neanche. Perché c'era anche il verde, c'era anche l'azzurro marino, ma non è.
2: Ma è originale?
3: Sì, sì, sì, originale.
2: Ah, qui vanno tutte le cromature.
3: I profili, dicevo.
5: Per oggi siamo giunti al termine, per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia.

le pagine dei nostri giorni andati. Prima fatti solo di gesti mancati, amori ormai finiti che già sono stati. I giorni brutti ora sì sono passati. Beh, sei difficile ma ne vale la pena. Un terremoto vivente sei, nulla ti frena. Lunatica come in cielo è la luna piena. Bella come il suo scenario questa sera. Non c'è neanche luce se non apri gli occhi. Che peccato che ora tu non me li mostri. Per quanto male possano fare i tuoi ricordi, caccerò via da solo io tutti i mostri. L'anima più bella sei da quanto ho visto. Oggi come la prima volta mi stupisco. Per due anime gemelle sai c'è un inizio. Così trova insieme un nascondiglio.

aspettato non sei dopo, quanta pioggia. Certo è valsa la pena ogni sola goccia. Ha bisogno di un sostegno, anche una roccia. Perché in due è difficile perdere la rotta. Delle tue ansie una grande saga in testa hai fatto. Una trilogia va in scena e tu dentro il palco. E credi di essere solo al tuo primo atto. Lo sguardo perso immerso nel vuoto distratto. Spesso capita ti aspetti già un po' troppo. Ma rimani delusa da questo tuo mondo. Datti pace almeno per un sol secondo. Che sei la miglior cosa che ora è intorno. Geli da fuori dentro al cuore, tu hai le stelle. Perché profumi dolci sai di caramelle. Tutti voglio alla luna e ci perdiamo le stelle. Hai capito pure no, sei un'altra quelle.

0: 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino. Non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
2: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
3: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
2: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
2: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Auto in fila sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Portogruaro e Sastino di Livenza in direzione Venezia. Code a tratti sulla Milano-Venezia, quindi ancora in A4, per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo verso Milano, proseguendo altre file sul percorso urbano di questa autostrada tra Monza e Cormano. In Liguria 3 km di coda sulla 10 Genova a Ventimiglia, tra Savona e Albisola in direzione Genova. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Sulla 1 direttissima è un mezzo in panne la causa dei rallentamenti tra Badia e il Bivio per la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica tra Imola e Bologna a San Lazzaro in direzione Bologna. Code in entrata a Roma per traffico intenso sulla diramazione di Roma Nord tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare e sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso da Doganelle Corso Malta verso Pozzuoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati. Code per traffico intenso sulla A22 del Brennero tra Campo Galliano e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Rallentamenti per traffico anche sul tratto della Bologna-Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Chiuso per lavori fino alle 18 lo svincolo di Pian del Voglio in entrata verso Firenze e in uscita per il traffico proveniente da Bologna. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Bologna resterà chiuso dalle 21 di questa sera alle 5 di domattina il tratto tra Reggio Emilia e Bivio per la A22 in direzione Bologna. Sul tratto della Bologna-Firenze chiusura tra le 21 e le 6 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sulla A13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Sulla A14 Adriatica tra le 21 e le 5 chiusura tra il bivio per l'Autosole e l'uscita per il raccordo Casalecchio in direzione di Ancona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre. Un percorso senza passaporto anche oggi attraverso diversi confini della musica. Cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Just Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumani Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumani Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

un brano non troppo conosciuto di Pino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Macheo, un disco fra i migliori, forse Vaimo, 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione, Artico.

La voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni, forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova, come If Not Now When, per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco, che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la

0: le 16 e 29 minuti.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Code per traffico intenso sulla A22 del Brennero tra Campo Galliano e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Rallentamenti per traffico anche sul tratto della Bologna-Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Chiuso per lavori fino alle 18 lo svincolo di Pian del Voglio in entrata verso Firenze e in uscita per il traffico proveniente da Bologna. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Bologna resterà chiuso dalle 21 di questa sera alle 5 di domattina il tratto tra Reggio Emilia e Bivio per la A22 in direzione Bologna. Sul tratto della Bologna-Firenze chiusura tra le 21 e le 6 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sulla A13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Sulla A14 Adriatica tra le 21 e le 5 chiusura tra il bivio per l'Autosole e l'uscita per il raccordo Casalecchio in direzione di Ancona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Mi sono rotto il cazzo, degli esperimenti, del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi, con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più. Si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza, che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

100 euro per la reflex, 200 per yoga, 300 per i peli del culo e 600 d'affitto. Per emanciparsi mi sono rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

Ti hanno rotto il cazzo della sicurezza, come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

0: toglie quello che non sai tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Auto in fila sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Portogruaro e Sastino di Livenza in direzione Venezia. Code a tratti sulla Milano-Venezia, quindi ancora in A4, per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo verso Milano, proseguendo altre file sul percorso urbano di questa autostrada tra Monza e Cormano. In Liguria 3 km di coda sulla 10 Genova a Ventimiglia, tra Savona e Albisola in direzione Genova. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Sulla 1 direttissima è un mezzo in panne, la causa dei rallentamenti tra Badia e il Bivio per la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica tra Imola e Bologna a San Lazzaro in direzione Bologna. Code in entrata a Roma per traffico intenso sulla diramazione di Roma Nord tra Settebani e il Grande Raccordo Anulare e sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso da nel Corso Malta verso Pozzuoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: band numero 2, la battaglia delle band, la nostra seconda guerra per sfidarci. Qui in console abbiamo,
1: sarà dura,
0: Mr. Pieroni.
1: Ciao a tutti, mandateci subito le vostre votazioni al 348 7607 907.
0: Allora, questo è Rock in Borgo Live dagli studios di MRC Media Radio Castellana, dal borgo di Castel San Pietro. Questa sera quindi ci sfidiamo io, Mr. Pieroni e Amos.
2: Bella, ragazzi, vi vedo carichissimi stasera. Vedo Pieroni lanciatissimo, agguerritissimo, cattivissimo con gli ACDC, sarà durissima. Vedo il signor Davide che come sempre è molto tranquillo, ma poi non sai mai quando e dove ti colpirà, quindi sarà una battaglia senza esclusione di colpo.
0: Allora diciamo quali sono le squadre. Abbiamo detto Mr. Pieroni con AC/DC, invece Amos ovviamente ha scelto
2: i Metallica
0: e io chiaramente Iron Maiden, tre grandi, grandissime band heavy metal e hard rock famosissime. Per farci vincere, per votarci, voi ad ogni tornata che metteremo un brano potete scrivere alla nostra chat
1: al 348 7607 907.
0: Sei un po' distorto, te lo volevo dire.
2: E anche quindi, perché ci sono due biglietti,
0: ci sono biglietti omaggio sempre per il fare schifo party del 23 gennaio a Dumbo.
1: Per chi di noi vince?
0: No, per la squadra che vince adesso.
2: Per la squadra che adesso devi spiegare adesso tutte le regole. Il signor Davide deve spiegarvi tutte le regole.
0: Se mi interrompi sempre.
2: Basta.
0: Allora, le regole sono che ogni tornata chi vuol far vincere una squadra deve semplicemente mandare un testo con scritto il nome del capo squadra. Quindi Amos, signor Davide o Mr. Pieroni.
1: Okay. Al 348 7607.
2: Io però devo dire 907. Sarò anche ritardato, ma non ho capito le regole.
0: Allora, la regola è che quando chi colleziona più messaggi a proprio nome vince.
2: Quindi da casa cosa devono fare?
0: Se vogliono votare te 30 volte, lo stesso ti vota 30 volte.
2: Ma una persona può votare per me anche 30 volte?
0: Certo.
2: Ma può votare dopo.
1: Ne contiamo poi solo una, ma può votare
0: dopo ogni brano.
2: Quindi dopo ogni brano uno può votare
0: una volta, scrive o Amos o Dave.
2: Per il suo conduttore, con la sua band, con la sua squadra.
0: Uno può cambiare anche perché gli è piaciuto
2: il famoso Volta Gabbana.
0: Volta Gabbana, può votare anche il pezzo di un altro. E beh, alla fine noi segniamo.
2: E dopo ogni pezzo si vota.
0: Alla fine chi vincerà, con quelli che hanno votato una squadra o un'altra, selezioneremo i vincitori.
2: E i vincitori vinceranno due biglietti per lo fare schifo parte.
0: Allora, siccome il tempo corre tantissimo, abbiamo tanti pezzi da proporre per sfidarci, tre pezzi a testa, poi un pezzo finale della squadra che vincerà. Con cosa cominciamo? Abbiamo tirato la monetina, ha vinto Amos il diritto a cominciare.
2: Ho vinto io. Cominciamo con i Metallica con Enter Sandman.

0: Metallica, Amos inizia veramente forte. Vuoi vincere facile questa sera?
1: Certo, votate per me, votate per me, votate per me, che i Metallica spaccano, raga.
2: Ti piacerebbe?
1: Sì, sono una band assolutamente metal e assolutamente radiofonica, che piace a grandi e piccini.
0: Poi devo dire ovviamente
1: Sandman, cioè voglio dire, è la favola dell'uomo cattivo, l'uomo dell'uomo che... nero, ah,
0: sì,
1: di quello che ti spaventa mentre dormi.
0: Beh, devo dire, questo forse è il
1: se
0: singolo, è il singolo più famoso dei Metallica, dal famosissimo Black Album, che si chiama però Metallica, prodotto da
1: 3
0: 2
1: Bob Rock.
0: Quando iniziò la collaborazione con i Metallica, li portò a questo strepitoso successo, li fece uscire un po' da quello che era l'ambiente solo loro trash metal, o no?
1: Sì, venivano da una quadrilogia assolutamente trash fondativa e seminale per quella che è stata una branca del metal, lo speed metal, il trash metal, chiamatelo come vi pare. Quindi i primi quattro dischi di Metallica sono un po' gherdassi, voglio dire, difficilmente superabili. Infatti secondo me hanno anche pensato, ok, abbiamo fatto il grande poker e adesso si fa niente. Chiamiamo Bob Rock, diventiamo pop, andiamo in classifica, andiamo in radio, facciamo i billion dollar.
0: Voglio andare in classifica. Allora io ti rispondo uguale a suono della canzone, penso, più famosa degli Iron Maiden, più radiofonica, una canzone molto Adrian Smith, Wasted Years.

0: Mysterious, Iron Maiden, dal bellissimo album Somewhere in Time del 1986. Un album che per me è stato bellissimo perché qua c'era l'espressione proprio solistica al top di Adrian Smith con grandissimi cori, e questo è proprio un pezzo Adrian Smith. E da quell'album anche Stranger in Strange Land.
1: Ma ne esiste una versione cantata da Adrian Smith?
0: Solo da Adrian Smith che io sappia, no, ma sono sicuro che lui l'abbia proposta live nei suoi live.
1: E poi secondo me ha proprio scritto anche lui la melodia della voce, perché...
0: Sì, sì, no, è assolutamente sua. Poi se c'è una parte che si può ascoltare, che si sente solo la parte che fa lui di coro, che è stranissima, che tu non ti rendi conto che possa essere così armonizzata, perché suona in un modo che sembra una voce unica, invece è fantastico. E quindi per me Iron Maiden, spero di aver risposto bene al tuo,
1: ma è quasi convinto anche a me.
0: Quasi convinto, perché devo
1: mi sa
0: dire,
1: che voto per te dopo.
0: Voti per me, anch'io, sì. Anch'io voto per me dopo.
1: E quindi, non puoi votare per te, non vale.
0: Non vale, noi non possiamo votare, non possiamo votare. Quindi noi continuiamo, vediamo la prima tornata, che cosa tocca a Mr. Pieroni.
2: Tocca gli AC/DC,
0: e con cosa ci sfidi?
2: L'autostrada, dove non si paga col telepass, ma si paga
0: col sangue,
2: con
0: l'anima,
2: con il volume.
0: E quindi è
2: Highway to Hell.
0: Highway to Hell.

0: Highway to Hell,
1: dall'omonimo album del 79.
0: Grande, grande Pieroni per questa scelta. Anche te vuoi vincere facile con questo
1: sì,
0: pezzo.
1: Ho già un voto.
0: Ma già hai un voto. Allora adesso cominciamo un po' a guardare un po' le votazioni. Parliamo un po' di questo Highway to Hell, che sappiamo essere stato l'ultimo album con alla voce
1: Bon Scott. Che ci diceva adesso Amos, diccelo.
0: Raccontava un po' delle circostanze strane, ambigue della morte di Bon Scott.
2: C'è un'ambiguità, c'è un qualcosa che non torna, perché lui chiaramente è morto di coma etilico o qualcosa, da intossicazione da alcol, pesante intossicazione dovuta a una serata di bisboccia a Camden Town con uno dei suoi, chiamiamoli, migliori amici, che però poi lascia,
0: mica tanto
2: mai fidarsi dei migliori amici, lo lascia da solo a dormire in macchina, e quando lo va a cercare alla sera alle 7:30 lo trova morto, riverso su un fianco. E questo, e fin qui, vabbè, sei un amico di merda secondo me, però ok. Il problema è che girano voci di telefonate fatte tra gli addetti ai lavori che riportano la notizia della sua morte non post ritrovamento delle 19:30, ma in anticipo, cioè già la mattina, già
0: sì,
2: 7 ore prima, verso le 10,
0: si
2: 10
0: vede
2: e
0: che
2: mezza,
0: qualcuno passava di lì, l'avrà visto, poi magari l'ha pure riconosciuto.
2: Non lo so.
0: Tu dici che c'è qualcosa dietro?
2: No, non lo so, io non mi voglio esprimere, non ne so mezza. L'ho letto e volevo riportare questa cosa.
0: Comunque sì, gli AC/DC per celebrare, no, ma fecero il disco, il loro Black Album, Back in Black, proprio perché con queste campane a funerale che si sentivano nella prima canzone Hell's Bells, proprio perché dovevano salutare il loro grande amico e frontman Bon Scott, sostituito poi da Brian Johnson.
2: Anche perché i fratelli Young, se non trovano Bon Scott, non sarebbero mai diventati.
0: Probabilmente no.
2: Assolutamente, ma detto da loro stessi. Lui aveva 10-12 anni più di loro, li spronava però di brutto a studiare, a scrivere bei pezzi, bei riff, e alla sera andavano a ubriacarsi, distruggersi eccetera, ma poi il primo a alzarsi la mattina era sempre lui, che era il più vecchio, che già allora li cazziava loro come dei giovani che insomma secondo lui valevano meno di lui, no?
0: Dai, cosa fate, bambocce?
2: Esatto.
0: Allora andiamo a leggere un po' le votazioni e dobbiamo segnare un po' di punti. Allora vediamo, Pieroni, cosa ci dici dalla chat?
1: Allora, abbiamo
0: cosa
1: sommiamo? Un voto per Dave.
0: Voto per Dave.
2: Oh, di chi? Ma di chi? Vogliamo sapere chi?
1: Adesso vado a vedere il nome.
2: Dopo dici chi è?
1: Ursi,
0: eh?
2: È una donna, ciao Ursula, ciao.
0: Ursi.
1: Poi abbiamo un voto di Roberta.
0: Roberta per chi? Quale squadra?
1: Per me.
0: Per gli AC/DC. Allora, Pieroni,
2: che ti ha votato prima di sentire il brano.
0: Esatto. Sì, è arrivato molto prima.
1: Sì, sono
0: questo
1: più
0: non so.
2: Spieghiamo che
0: so
2: gli ascoltatori possono votare solo dopo che il brano viene messo in onda, se no il notaio potrebbe anche invalidare.
0: Qui che ci sono dei ballottini.
2: Se arriva il notaio, sì.
0: E poi abbiamo,
1: Poi abbiamo un voto da Loiano. Per me lo considero. Ciao Pieroni, quindi.
2: Sì. No, ciao Pieroni non è un voto.
0: No, però ha votato, era solo un saluto.
1: Glielo chiediamo, è un voto o solo un saluto?
0: Sì.
1: Andrea di Loiano.
0: Metto in sospeso.
2: Chiediamo ad Andrea.
0: Punto interrogativo.
2: Se era un voto per la squadra di Pieroni e si disse è solo un ciao Pieroni.
0: Vediamo.
1: Adesso arriverà il messaggio. Vogliamo andare avanti intanto?
0: Andiamo avanti con queste grandissime.
2: Tocca a me.
0: Tocca di nuovo ad Amos. Vediamo che cosa.
2: Allora ragazzi,
0: cosa ci vuoi sfidare adesso?
2: Io voglio andare avanti, ma voglio andare all'indietro. Dietro. Perché siamo partiti da una delle ultime, chiamiamole, produzioni di metallo, comunque una delle più di successo. Ma torniamo indietro in quello che è il Poker Dance. Torniamo alle origini, torniamo al 1986. Torniamo a Master of Puppets.

0: Master of Puppet, come dicevi, un riff micidiale all'inizio, eh?
1: Allora, è chiaramente
0: una parte strumentale che sta iniziando adesso, fantastica.
1: Allora, voglio che tutti mi votino da casa, perché questo è il riff fondamentale delle metal,
0: del thrash metal.
1: Dire, e soprattutto, se voi chitarristi non lo sapete suonare,
0: suonatelo,
1: datevi all'ippica, perché voglio dire, cioè, se non sapete suonare il riff di Master of Puppet, che cazzo di chitarristi
2: lo fanno tutti,
1: cioè, voglio dire, no?
2: L'hanno fatto anche in Stranger Things,
1: ma forse esatto, forse non molti sanno che il testo, che parla chiaramente di manipolazione, no? Di qualcuno dall'alto,
0: il signore dei pupazzi,
1: di questo signore che muove le corde delle marionette, no? Non è così il classico burattinaio che tutti magari si immaginano, ma è, parla tra virgolette un po' delle dipendenze da sostanze alcoliche, droghe, quant'altro, perché chiaramente la band del primo all'inizio della loro carriere forse ruotavano un po' tutti,
0: hanno perso però dei pezzi per queste cose qua.
1: Ma alla fine cosa hanno fatto? Hanno dato la colpa a Mustaine dicendo mandiamo via Mustaine che
0: si droga troppo,
1: per gli altri invece no
0: perché gliela finiva tutta. L'ha mandato via per quello, dai, ce la finisci sempre, bastardo. Vai, adesso ti fai un gruppo da solo e vediamo se ce la fai.
1: Egoista.
0: E poi ha fatto dei Mustaine, grandi Megadeth.
1: Ma per fortuna che l'ha mandato via, non avremmo avuto i Megadeth.
0: Allora, diciamo che questa è un po' la pietra miliare dei Metallica, e devo dire, fra tutti quelli che amano i Metallica, vabbè, Enter Sandman, ma Master of Puppets è il loro pezzo assolutamente pietra miliare.
1: Assolutamente,
0: come,
1: sì,
0: sia come disco che come
2: è un albumone, sì,
1: e soprattutto la copertina, la copertina
0: questo cimitero
1: di guerra, cimitero di guerra, con soprattutto il burattinaio che ti fa pensare veramente all'inutilità delle guerre.
2: Visto che sono arrivate le correzioni dei miei voti, visto che sono i miei, vorrei, ci terrei. Allora, no, il voto di prima, che non sappiamo se era un
0: valido.
2: Voto, ciao Pironi, è valido, ho detto voto.
1: Il voto di Andrea.
2: E l'altra, invece, la Roberta ha mandato il messaggio con scritto per correttezza, voto adesso che ho sentito il brano degli ACDC.
0: Allora, quindi
1: rivoto.
0: Quindi lo devo risegnare o no? Vale.
2: Non so, se non l'hai segnato prima.
0: No, allora siamo a due, lei mi ha segnato due.
1: Pieroni in testa alla classifica.
0: Pieroni in testa alla classifica. Allora io devo rispondere assolutamente a questa pietra miliare dei Metallica, e quindi Iron Maiden, fammi sentire Pieroni che cosa ho proposto. Vediamo se non ce la faccio parlando di guerra, cimiteri di guerra. The Trooper.

0: rimanendo in tema di guerra, questa fantastica canzone, il cavallo di battaglia degli Iron Maiden, forse una delle più riconosciute del loro storico passato, dal disco, quarto disco, Peace of Mind, il primo disco con alla batteria il mitico Nico McBrain.
1: E si sente
0: la differenza di tecnica, soprattutto da rispetto ovviamente Clive Bird, che aveva lasciato per problemi di salute dall'album prima precedente. E questa canzone, come Amos, il nostro storico in studio, mi stava ricordando, è stata una canzone scritta da un grande poi letterato come Bruce Dickinson, che prese in mano i testi della band per renderli più poetici, più mitici, più leggendari, e qui scrisse una cosa sulla lui, che era molto appassionato anche di cose di guerra. Scrisse questa canzone per la guerra che gli inglesi condussero in Crimea.
1: E riuscirono a vincere grazie all'alleanza con Francia e Italia.
0: Italia, infatti, se nella copertina del singolo fate caso, in fondo, a parte Eddie con la bandiera inglese davanti a tutti col coltello in mano,
1: ci sono anche bandiere,
0: tra cui la bandiera italiana, italianissima. Quindi io spero che con questo pezzo di avere conquistato più voti, perché ovviamente è un pezzo carichissimo, tra l'altro con un grande riff di chitarra riconosciuto in tutto il mondo.
1: Assolutamente.
0: Per rispondere al tuo riff, ovviamente.
1: Ma soprattutto un riff di chitarra armonizzato.
0: Esatto, perché qui cominciamo veramente Adrian Smith e Dave Murray a essere veramente amalgamati. Dici, Pieroni.
2: Qui sono le 19:30 e ancora dei gran messaggi non abbiamo ricevuti.
0: Come mai?
2: Ma dovete mandarli, forse ho sbagliato, non so.
0: No,
2: di nuovo.
0: Dobbiamo sempre ripetere il numero.
2: Allora, è il 348-7607-907.
0: Secondo me sono tutti in coda, ma non stai leggendo bene.
1: Allora, c'è anche K che ci sta scrivendo.
0: Grande K, il nostro
1: grandissimo
0: chitarrista.
1: Aspettiamo che K voti per uno di noi tre.
0: Vediamo.
1: E poi dopo forse daremo anche notizie sulla mitica Incredible Borgo Band.
0: Infatti dobbiamo assolutamente,
1: ci chiedono notizie sulla Incredible Borgo Band.
0: Dobbiamo dare un po' di notizie, un po' di news per il prossimo anno. Dimmi, Pieroni.
2: Torniamo alla nostra volta, alla mia volta.
0: Tocca proprio a te.
2: Allora, visto che abbiamo parlato di spari, sparatori, eccetera,
0: cavalli di battaglia,
2: eccetera.
1: Cavalli di Troia.
0: Troia coi cavalli.
2: Questa immagine del grilletto.
1: Farsi all'ippica.
2: Del grilletto, dello sparare.
0: Il grilletto.
2: In versione metaforica. Degli CDC.
0: Così ci vai ad ascoltare?
1: Che cosa?
2: Vediamo se la riconoscete.
0: Shoot the Thrill.
1: Addirittura!
0: CDC.

0: to Thrill, AC/DC, dal famosissimo e ricchissimo album
1: Back in Black.
0: Back in Black, è quello che stavo raccontando
1: prima.
0: La seconda traccia, quest'album, devo dire, per chi non lo sapesse, è il secondo album più venduto della storia, secondo solo a Thriller di Michael Jackson. Ed è ancora il secondo.
1: Abbiamo detto niente, ci sarà un motivo se sono arrivati altri due voti per
0: allora
1: me.
0: È il momento di segnare altri voti della seconda tornata di canzoni. Vediamo un attimo come siamo messi, Pieroni.
1: Due voti per me,
0: due voti, altri due per gli CDC.
1: Ecco, è arrivato adesso un voto per Davide, un
0: voto per Dave, per The Troop. Siamo ancora pochini, eh?
1: Un altro per me,
0: un altro adesso. Sei sicuro che stai leggendo bene? Non è, non è che ci sta fregando.
2: Scusa, K, vorrei sapere K per chi ha votato.
1: Non ha votato ancora.
0: Non ha ancora votato.
2: K, aspettiamo il tuo voto da casa.
0: Vota quattro volte, K.
2: Ascolta, ma sto weekend, Dave, com'è andato questo? Perché c'ho la mia chat che mi sta impazzendo, tutti vogliono sapere cosa hai fatto questo weekend.
0: Allora,
2: che ti
0: weekend
2: sei fatto di nebbia.
0: No, di nebbia no, di nebbia ce l'avevo nel cervello.
2: È stato anche il tuo compleanno, quindi auguri.
0: Grazie.
2: Buon compleanno, Dave, in ritardo.
0: Sabato ho compiuto gli anni e ho dovuto partecipare al matrimonio di un mio grandissimo amico e omonimo, Davide Negrini. Eravamo tutta la compagnia, Bar Sport, Quaderni,
2: salutiamoli
0: tutti, anche i miei colleghi di lavoro, devo dire Luca Conti, Cristian Baroni, eccetera,
2: salutiamoli
0: eccetera.
2: Entrambi
0: c'erano tantissimi amici che ci siamo riuniti ancora una volta per festeggiare il nostro grande amico Davide Negrini, quindi ci siamo detti, ma anche questa settimana è stato anche il compleanno di mia sorella Lela, oggi il compleanno,
2: auguri alla Lela,
0: della mia seconda sorella Mira,
2: auguri anche a lei,
0: anche a Mira. Andremo a festeggiare con l'altra famiglia venerdì sera. Allora, volevamo dire di queste grandissime band, torneranno in Italia nel 2026.
2: Beh, allora, voglio dire, i Metallica, per cui vi invito a votare, perché siete dei cornuti, perché nessuno ancora ha votato per i Metallica.
0: Per i Metallica, come si
2: siete
0: fanno
2: dei
0: a votare?
2: Cornoni, cornuti e cornoni.
1: Ne sono arrivati due adesso.
0: Oh, ecco. Finalmente, Amos più due.
2: Allora, vi ringrazio, non siete più cornuti, ma vi voglio ovviamo.
0: Solo tantissimo. Gli altri che non hanno ancora votato.
2: Gli altri sì. I Metallica verranno proprio in tour in Italia, e dove se non a Bologna?
0: A Bologna, esattamente.
2: Allo stadio Dall'Ara. Il 3 luglio è già sold out.
0: Ho paura che tireranno su tutto lo stadio.
2: Ma noi ci saremo con la radio.
0: Noi ci saremo con la radio, perché stiamo cercando di ovviamente avere un piccolo spazio.
2: Ma ce l'avremo assolutamente.
0: Ce l'avremo assolutamente. Io forse però andrò a vedere il 17 di giugno invece a San Siro per la prima volta Iron Maiden in Italia, però a San Siro, in questo grandissimo tempio sia del calcio ma soprattutto dei grandi concerti.
1: Dove ha suonato Amos?
0: Dove ha suonato Amos? Tra l'altro ci ha suonato prima lui degli Iron Maiden.
2: Ah,
0: insieme
2: anch'io.
0: A Vasco Rossi, al mitico
2: Vasco.
0: E gli AC/DC invece, che sono andato a vedere io in questi due anni, li ho visti tutti e tre. AC/DC a Imola l'anno scorso e Iron Maiden a Padova.
2: Qual è quello che ti è piaciuto di più?
0: Beh, devo dire, AC/DC hanno fatto un grandissimo show.
1: Vedi.
0: Grandissimo show, erano carichissimi nonostante l'età, nonostante le critiche che qualcuno,
2: nonostante anche i sostituti.
0: Anche i sostituti, però soprattutto ovviamente Iron Maiden, devo dire, nonostante il cambio di batteria che deve ancora un po' ingranare, però tutta la band e soprattutto Bruce Dickinson ha fatto uno show per due ore a cantare tutti i pezzi più difficili di tutto il repertorio Iron Maiden dei primi sette album, devo dire, perché
2: dei tre, quindi chi ti è piaciuto di più?
0: Iron Maiden assolutamente. Se posso dire senza volerti togliere dei voti, quando ho visto i Metallica a Milano l'anno scorso sono rimasto deluso dall'organizzazione,
2: Metallica dal vivo,
0: dall'organizzazione, dal volume e soprattutto dalla presenza scenica dei Metallica, cioè, che sembravano quattro, che ognuno si faceva i cazzi propri.
2: Ma è così, ma perché è la verità, voglio dire, se hanno un tallone d'Achille sono proprio i live.
0: È strano,
2: cioè, tutta la band è sulla schiena di James Hetfield, che da solo deve fare tutto. Cioè deve andare a tempo, deve fare la ritmica, deve cantare, cioè gli altri tre voglio dire, potrebbero essere quasi
1: compagnia,
2: potrebbero essere chiunque.
0: La cosa che è più imbarazzante che hanno fatto lì a Milano è stata che loro devono sempre fare questa cagata di fare la cover del posto, e fecero la cover di Acido Acida di Prozac più. Trujillo, il bassista, insieme a Matt si sono messi lì e inizialmente non si capiva cosa stavano facendo, fintanto che il bassista ha cominciato a cantare Acido Scorza Acida acidaghi, ma se sono fuori di testa. La gente ha cominciato un po' più o meno a seguire il tempo, però incredulo, come, ma che cazzo state
2: no, infatti
0: è stata una cosa bruttissima.
2: Concerti dei Metallica sono un evento, è sempre bello ad andarci,
0: sì, tanta gente, però
1: sono spiritosi, dai.
0: Avrei preferito vederli nell'epoca giusta veramente di Master of Puppets, quando sì, erano veramente incazzati come delle bestie.
2: Bisognava vederli con Cliff,
1: a Bologna
0: con Cliff Burton,
1: sì, ma... che Hatfield era ubriaco e si è sbagliato brano.
0: No,
2: cioè, voglio dire,
0: bisogna vederli con Cliff Burton.
2: A Imola si sono anche fermati e hanno dovuto ricominciare a metà di un pezzo, cioè, voglio dire,
1: sì, sono cose che succedono,
0: sì, le CDC,
2: a metà, cioè,
0: sì, le CDC
2: non succedono all'Incredible Porco Bendo, voglio dire,
0: cioè. Sì, le CDC che i Metallica condividono il fatto che un membro della loro band è morto, uno per un incidente stradale purtroppo in tournée, Cliff Burton, un grandissimo, sì, bassista, e ovviamente, come abbiamo detto prima, Bon
1: per
0: Scott,
1: per cause misteriose.
0: Allora tocca a me. So che di nuovo amo.
1: È l'ora del salto,
0: è l'ora del salto.
2: Mi ero completamente avulso nel cervello, quindi torniamo ancora più indietro, torniamo al 1984 con Jump in the Fire.
0: Jump in the Fire, Metallica.

0: rega, bella rega. Senti Mustaine come sì, ti fa bene le sì. pentatoniche. Le senti le pentatoniche?
1: Jumping the Fire Metallica. Questo singolo estratto dal loro primo disco, ma in realtà era
0: Kill Em All.
1: Era contenuto in Kill Em All, una versione speciale.
0: È uscito prima e poi è stato incluso nell'album. Allora c'ho due aneddoti su questa. Allora,
1: innanzitutto diciamo una cosa dei Metallica per sì. chi magari non è proprio avvezzo, perché li conosce solo da un certo punto in poi. Vediamo la cronologia degli album. Qual è stato il primo, il secondo, allora, terzo, il poker che tu dicevi?
0: Il Poker Dash è composto da Kill Em All
1: del 84.
0: Ride the Lightning dell'anno dopo.
1: L'anno dopo.
0: Che Master of Puppets.
1: Che Ride the Lightning per me è quello il mio preferito di Metallica.
0: 84, 80, quindi 84 Kill Em All, 85 Ride the Lightning, 86 Master of Puppets,
1: 88
0: bravo
1: Justice for All, perché ovviamente dopo la tournée di Master of Puppets purtroppo
0: scompare
1: Cliff Burton. Ci vuole un po' di tempo per rimettersi in sesto, rimettersi e registrare un disco senza di lui
0: e senza il bassista, in
1: senza
0: tutti i sensi,
1: perché presero Jason Newsted, però gli cancellarono completamente la traccia del basso.
0: Simpatico, i simpaticoni,
1: il simpaticone del batterista, come
0: quel
1: solito.
0: Simpaticone di Lars Ulrich.
1: Lars ha avuto questa bellissima idea. Infatti il disco suona strano, Justice for All, però per me anche quello è un disco bellissimo,
0: bellissimo,
1: tecnicissimo, è molto prog,
0: che
1: un po' in
0: contiene l'eredità, contiene l'eredità di Cliff Burton, è l'eredità di Cliff Burton.
1: Come per esempio i dischi che seguirono l'uscita di Dave Mustaine avevano un po' di eredità, fino
0: sì.
1: tanto materiale era stato scritto anche
0: sì,
1: da lui
0: sì.
1: Ecco perché sono rimasti incazzerecci fino a un certo punto, quando poi hanno finito il materiale di Mustaine c'è arrivato Bob Rock. Allora adesso
0: Money Radio Pop. No, comunque torniamo a Jump in the Fire, singolo fantastico, pentatoniche fatte alla velocità della luce, con del pull off a Meron. Dave Mustaine ha sviluppato la sua tecnica chitarristica con questi riff. Dave Mustaine che assolutamente scrive anche qui il testo, e quindi
1: grande.
0: Anche questa è un'eredità.
2: Non so se anche queste spiegazioni, ma sicuramente il brano hanno portato un sacco di voti ai Metallica.
1: Ah sì, cos'è successo?
2: Adesso li faremo i conti con calma.
1: Un po' che stavi sudando nella
0: voglio passare in testa le classifiche. Dimmi quanti voti
2: adesso
0: sono arrivati.
2: Sei sicuramente in testa, devo ancora fare i conti, però.
1: Dai, conti, facciamoli subito. Vabbè, adesso allora tocca a me.
0: Tocca a te.
1: Allora, io parlando appunto a cavalli di battaglia, torniamo indietro nel tempo. Ovviamente è il disco che invece ha consacrato, secondo me, gli Iron Maiden. E dopo i primi due album con Paul DiAnno, quando è arrivato Bruce Dickinson, the time is short
0: because
1: let him have understanding, reckon the number of the beast, for it is a human number, its number is 666, the number of the beast, Iron Maiden.

0: Number of the Beast, Iron Maiden, dall'omonimo album del 1982, l'album che li ha consacrati nella storia del rock e metal, con una copertina iconica che tutti quanti ricordano, con il grande leggendario Eddie che comanda come appunto un Master of Puppet, esattamente il diavolo che a sua volta lo fa con l'essere umano. Te l'avevo già raccontata questa cosa di questa copertina. È stato il mio primo disco degli Iron Maiden comprato e mi ha folgorato, da lì in poi sono diventato proprio la mia religione. E questo pezzo ovviamente con Bruce Dickinson alla voce, dopo il cambio con Paul Di'Anno, che è stato anche lui escluso per problemi, diciamo, non si applicava.
1: Ma era disattento, faceva rumore in classe, era un po' disattento, arrivava in ritardo.
0: Era un po' in ritardo, gli piaceva un po' fare il vivere e poi aveva un po' esagerato anche lui.
2: All'incontro con i genitori non è andata bene.
0: Non è andata bene. Gli ha detto no, ragazzi, il ragazzo non si applica, sarebbe anche una gran bella voce.
1: Bravo,
0: Effettivamente negli ultimi live stava perdendo anche un po' il tono vocale perché si lasciava troppo andare.
1: Sai come mai?
0: Infatti Bruce Dickinson lo sostituì ancora alla fine del tour promozionale di Killers, e la sua prima data fu proprio qui in Italia, a Bologna, al Palazzo Rit.
1: Fecero una
0: nel 1981.
1: Bravissimo, a Bologna fecero una settimanina di mare a Jesolo e poi cominciarono a Bologna. Tra l'altro i fan che affollavano il Paladozza non lo sapevano.
0: È la Paladozza o Palazzo Rit, che è la stessa cosa?
1: Sì, è la stessa cosa. In Piazza Zarita. Paladozza in Piazza Zarita. E i fan che aspettavano gli Iron Maiden col tour di Killers aspettavano Paul Di'Anno,
0: non lo sapevano.
1: Nessuno lo sapeva, non era stato comunicato e videro Bruce Dickinson.
0: Io ovviamente ero bambinissimo perché avevo 7 anni, però qualcuno che noi conosciamo, forse Edo c'era stato, o qualcuno dei nostri che conosciamo.
2: Mi immagino già i commenti a Bologna, ma chi è sto qui?
0: Invece rimasero un po' straniti, ma alla fine piacque molto qui a Bologna.
1: Piacque tantissimo, rimasero un po' così, però piacque tantissimo, perché forse più di Paul Di'Anno.
2: Abbiamo una chat bollentissima.
0: Sì, dimmi.
2: Non perché dicono dei messaggi hot, ma no, perché stanno andando su i numeri.
0: Oggi immagino che il pubblico femminile sia un po' più freddo. Dimmi, Pirone, dimmi.
2: Allora,
1: oggi ci ascolta solo della Braga, infatti la chat esplode, abbiamo esatto. Un tot di voti.
2: Non è vero solo della Braga, c'è anche della Braghetta.
1: Braghe corte.
0: Sì. La preghina.
2: Quindi abbiamo
1: Braghe di tela.
2: Che ci aggiungiamo 15 punti.
1: E vai per i Metallica.
0: Cazzo, cioè, no, questo
1: te l'avevo detto.
0: Questo qui è una mafiata.
1: Salgo in classifica prima.
0: Si vede che la gente si è animata a scrivere. O forse te non hai visto, ma secondo me c'erano dei messaggi in coda che non stavi leggendo.
1: C'erano nella cash.
2: Dopo li leggiamo.
0: Allora, più 15 Amos, quindi va a 17.
2: Sì. 18 a Mister Pieroni.
0: Mister Pieroni più 18, devo segnare. Sì. Più 18, oltre quelli di prima. Quindi gli CDC volano questa sera.
2: I conti li faccio io, quindi faccio
0: 18 più 2 fa, andiamo a 22.
2: Però abbiamo un 25 per 23. Davide.
1: Ah, 25 per Iron Maiden.
2: Mi sa che questo brano qua Amos ci ha
0: Si vede che sono tanti ascoltatori che sono buoni intenditori.
1: Sono dei satanisti. Sono tutti satanisti per parlare.
2: Ma io cercherei comunque adesso di riprendere su un po' di punti.
0: Allora dai, prova Pierone, vediamo con cosa ci
1: sfidi. Satanismo.
0: Facci sentire.
2: Questo brano qui è dell'86, è Who Made Who. Chi ha fatto chi?

0: alla fine chi ha fatto chi?
1: Ma chi ha fatto chi?
0: E chi ha fatto cosa?
1: È nato prima l'uovo o la gallina?
0: E soprattutto chi ha scorreggiato qua dentro?
1: Non lo so, no, io dicono sempre che il primo gallo che canta
0: perché
1: proposito... di solito, eh?
0: Era la gallina.
1: No, no, il primo gallo che canta la mattina. Ah. Non, le galline non cantano la mattina.
0: Però non ha fatto l'uovo.
1: Le galline spaccano solo i maroni tutto il giorno.
0: Sì, ma il gallo come fa a far l'uovo?
1: No, il primo gallo che canta
0: ha fatto l'uovo.
1: Ha fatto l'uovo.
0: Ma come fa a far l'uovo?
1: Infatti.
0: Ma è nata prima l'uovo,
1: infatti,
0: o la gallina?
1: No, infatti voleva dire che il gallo non fa l'uovo, scorreggia.
0: Ah!
1: Sembra
0: e
1: che
0: quando finisci l'aria?
1: Finisci l'aria, finito l'aria. Devi correre ai ripari. Allora, a parte le bando le ciance, qui come stiamo andando, Pierone?
2: Stiamo
1: andando
2: molto bene, un po' troppo.
1: Attenzione,
2: bene.
1: Attenzione, siamo arrivati alla fine delle nostre tornate 3.
0: Ma questa canzone qui era la colonna sonora di Brivido.
2: Brivido, sì, Brivido.
1: Allora, diamo un po' di informazione su Umi.
2: Tra l'altro, è anche un mini album che hanno fatto gli ACDC con alcune canzoni.
0: È un EP.
2: Un EP, sì.
1: Un EP.
2: Sì, fatte proprio per Brivido.
1: Un pezzo che secondo me.
0: Ma l'avete visto il film Brivido di Stephen King? Porca anche perché miseria. È l'unico film. Dove Stephen King è il regista.
1: Ah, non è solo
0: perché Stephen King è uno scrittore di libri, ma
1: quale?
0: Non è che ha fatto tutti questi film. L'unico film che ha fatto alla regia è stato Brivido.
1: Ah, no,
0: che è stato un insuccesso clamoroso.
2: Ma
0: a noi ci piace tantissimo.
1: Ci piace perché Woman Boo è un pezzo molto radiofonico in cui Brian Johnson la canta in un modo veramente diverso dal suo solito e suona veramente bene.
2: E gli ACDC comunque era una marcia in più.
1: Una marcia in più.
2: Ma rispetto a voi
1: allora,
2: due.
1: Perché devono votare per te?
2: Devono votare per me, intanto. Perché gli ACDC spaccano di brutto, poi sono conosciuti ovunque. Dopo Iron Man qui hanno spopolato, sono tornati in vogue.
1: Ovviamente fanno sempre dei sold out, sono conosciuti veramente sicuramente più degli Iron Maiden, ma per me gli Iron Maiden sono una leggenda, una
2: sono
1: religione.
0: Ma non è vero, i migliori sono i Metallica. I Metallica hanno inventato il metal.
1: Peccato
0: portano il nome del metal.
1: Non suonare dal vivo.
0: Non sanno suonare dal vivo, ma chi se ne frega? Voglio dire.
1: Che vada in studio.
0: Mettiamo la cazzara. Mustaine ha mandato via un gran buono. Cliff Burton, poverino, è morto.
1: Esattamente. Quindi, allora, Pierone, facciamo un sunto. Siamo agli ultimi. Avete ancora 30 secondi per votare finalmente.
0: Votate per me.
1: Dopodiché, vota Antonio.
2: Votate con calma perché faccio fatica a fare i conti.
1: Avete gli ultimi 30 secondi per votare la vostra squadra preferita. Pierone
2: ai
1: con il
2: 57, SDC. Finiamo le votazioni.
1: Dave,
2: sui 56,
1: Dave con Iron Maiden e Amos con Metallica. Quindi
2: su al 348-7607-907.
1: Allora noi ricordiamo i nostri appuntamenti, rimangono ovviamente il mercoledì sera dalle 19 alle 20. Abbiamo ancora due appuntamenti, quindi 7-14 li abbiamo già fatti, manca 21 e 28.
2: Avremo anche un 35?
1: No, il 35 lo vedremo, ma chissà che venga fuori una puntata extra.
0: Potrebbe essere un extended play.
1: Un extended play, sì, perché noi andiamo
0: una bonus 3.
1: Noi andiamo a destrezione a seconda se il contratto ce l'allungano oppure no. Vediamo Bruno cosa
0: dirà. Vedere Bruno cosa dice, se no ci sono i nostri podcast che potete trovare.
1: Esatto, per riascoltare le nostre grandissime puntate.
0: I podcast dove si trovano, Pierone?
2: Impronunciabile.
0: No, nel senso.
2: Lo vedrete sui nostri social, sul nostro nuovo sito che a breve sarà online, su rockinborgo.it.
1: Voglio fare i complimenti a Pierone perché anche quello che.
0: Bravo Pieroni, rockinborgo.it.
1: È il nostro tecnico informatico.
0: Grafico
1: tuttologo
0: andate su rockinborgo.it, da lì trovate tutti i nostri social e tutti i nostri podcast.
2: E se non volete andare su rockinborgo.it potete andare anche su rockinborgo,
1: andare anche da un'altra parte,
2: quello principalmente. Poi se quando ci tornate da quella parte lì potete visitarci su Facebook, su Instagram col nome di rockinborgo.
1: Allora mi sembra che siano chiuse le votazioni. Andiamo a leggere.
0: Il notaio ha chiuso,
1: vediamo chi vince la pizza stasera al McLeod. Sentiamo Pieroni.
2: Allora, intanto ne è arrivata una ai 57, la prendiamo per buona?
1: La prendiamo per buona, dai. Se è una femmina, sì.
2: Alessandro.
1: No, allora vabbè, la prendiamo per buona lo stesso.
2: Tanto comunque.
0: È Boriani che ha votato per me sicuramente.
1: Vediamo.
2: Infatti era un voto per i Metallica.
0: Ah yeah, lo sapevo, grande Boriani, grazie.
2: E in totale sono diventati 131.
1: Per chi?
2: E Metallica, ho detto.
1: Come ha fatto? Come 131?
2: E mi fai finire. Devo scrollare tutta la chat, mi ci vuole un po'.
1: Allora, adesso devo aggiungere ad Amos il totale 131. Non me l'aspettavo.
0: Ma la chat è lunga e va srotolata.
1: Vedi questi Metallica.
2: Però Io ne ho 137.
1: Pieroni 137, beh. Gli SDC ovviamente sono molto più conosciuti.
2: E io chiuderei qui la puntata e basta. Senza
0: allora, quindi ha vinto Pieroni?
1: Dobbiamo mettere
0: Dave?
1: Il
0: pezzo.
1: Dave, scusa.
2: Ah, c'è anche quello?
1: Fai voi conteggi un attimo.
2: Quanto 142.
0: Vincono gli Iron Maiden.
1: Allora, siccome voi avete fatto ascoltare dei pezzi sia storici che nuovi di...
0: Puoi mettere su un pezzo te perché hai vinto te.
1: A me manca di ascoltare ovviamente gli Iron Maiden di Paul Di'Anno.
0: Mitico Paul.
1: Paul Di'Anno. E voglio, ho scelto... qua.
0: Maiden,
1: questo live dal, credo, da Ruskin Arms,
0: sì, di Londra, pub di Londra.
1: Drifter live, contenuto in uno dei singoli lanciati all'epoca. E questo è un pezzo che ci piace tantissimo, anche te, Amos. Lo so che
0: tantissimo, ti piace. Tantissimo, mi piace tantissimo.
1: Anzi, io avevo chiamato la mia macchina Drifter.
0: Drifter, mi ricordo. Quella però, bianca.
1: No, era la prima Golf.
0: Prima?
1: La seconda si chiamava in un altro modo.
0: Come si chiamava?
1: Captain Crash. Drifter, Iron Maiden con Paul Di'Anno.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Sono le 20 minuti. Sono le 20.

0: aspettami.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: MRC Crime. Oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del codice di procedura penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
3: MRC Crime. Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.
4: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
5: Ed eccoci qui, finalmente, dopo un mese abbondante di stop sulle ali di questa attesa di 19 giorni che ci dividono dal 28 di settembre. Buonasera Bruno e ben trovato.
6: Buonasera Andy, buonasera ascoltatori, ben trovati, è un piacere ritornare qua a MRC Crime. Comunque, insomma, anche a me mancava, abbiamo tante cose da dirvi che sono successe un mare di cose.
5: Agosto doveva essere un mese, diciamo, di, come per dire, posso dire, di riposo, di stand by, invece sono successe più cose rispetto magari al mese di luglio, che è stato caldo abbastanza anche quello. Agosto scaldato più che altro verso la fine, oltre che dal caldo, perché comunque non se ne esce più, dagli esposti che sono arrivati praticamente da ogni parte.
6: Dal caldo non se ne esce più, ma dovevi fare una comunicazione,
5: sì,
6: di servizio.
5: Sì, infatti mi collegavo proprio con questo, mi sono fatto un auto assist, grazie Bruno per averlo colto. Ricordiamo che domani 10 di settembre, come ci ha avvisato il comune di Castel San Pietro Terme, c'è allerta arancione per quanto riguarda i fenomeni temporaleschi. L'allerta diventa gialla per quanto riguarda le frane, le ruscellazioni, e ovviamente bisogna stare attenti a girare per la strada. Io credo che, insomma, un po' di attenzione in più domani, visto che c'è questa allerta gialla e arancione anche per i temporali che abbiamo già visto già oggi pomeriggio, insomma, non guasta. Visto che siamo una radio definita di servizio, oltre che di genere, ma anche di servizio, questo credo che sia un appunto che vada fatto.
6: Beh sì, sociale, poi dopo su tutto il territorio, anche perché ho visto che comunque l'allerta hai specificato sì, quella dell'Emilia Romagna, ma un po' dappertutto ci sarà l'entrata di questo fronte, e meno male, il caldo sembra aver...
5: Sì. Oggi pomeriggio 22.5 era un sogno.
6: Uno sguazzo di quelli bellissimi. Bene, allora, caro Andy, abbiamo tanta carne sulla brace, anche perché stiamo in tema, che qui ieri c'è stata una baldoria gigantesca.
5: Bellissimo.
6: Settembre Castellano sta già prendendo, senti che come sono giù di voce, perché comunque ho dovuto partecipare a delle cose dove non ci si sentiva da qui a lì, per cui usi la voce. No, stavo dicendo che abbiamo un sacco di cose, per cui stasera avremo la chiamata con il nostro avvocato Alessandro Bonetti, ovviamente del Foro di Roma, che tu avrai, insomma, qualche domandina da fare, molto importante per noi.
5: Andiamo a ricavare un profilo con l'avvocato, un profilo molto importante.
6: Esatto, poi avremo il nostro direttore di testata, chiaramente Davide Burchellaro, che è anche direttore di Gente Online, di conseguenza, perché abbiamo delle novità e le vogliamo, insomma, esporre anche con lui, sì, perché insomma ci vuole l'avallo del direttore, sennò
5: più che altro anche il fatto che lui ci spieghi poi effettivamente come andremo a concludere tutte queste situazioni. E credo che comunque per questa trasmissione, per questa radio, per noi sarà bellissimo poi avere degli upgrade.
6: Sono degli sviluppi all'orizzonte. Ok, sì, sì, sì. Molto bene, allora di cosa cominciamo a parlare? Perché insomma io avrei tante cose da dire, ma come al solito, lo sai, mi devi aiutare, perché sennò io vado fuori strada.
5: Partiamo da dove abbiamo lasciato. Noi abbiamo lasciato a fine luglio la situazione, per quel che riguarda l'opinione pubblica, perché poi quello che succede nelle segrete stanze della Procura di Pavia, o soprattutto di quella di Brescia, sono cose un po' diverse. Però eravamo rimasti che c'era una questione di stallo che poi si è andata a interrompere, a rompere attraverso gli esposti, ne abbiamo parlato prima, e attraverso anche e soprattutto alcune notizie che sono trapelate dal fronte giudiziario, che hanno dato il là a tante interpretazioni che vanno da un lato dal non c'è nulla all'altro lato, dove abbiamo pistola fumante, dove c'è tutto quanto. E questo, secondo me, rende particolare anche nella narrazione tutto quello che riguarda il caso di Chiara Poggi, l'omicidio di Chiara Poggi, cioè il caso di Garlasco, che noi con passione stiamo portando avanti da qualche tempo.
6: Sì, poi hanno avuto sviluppo delle situazioni molto interessanti. Per me, appunto, parlavi di esposti, sono stati ovviamente depositati degli esposti che poi in queste ore hanno fatto dei giri di procure, sì, che sembrano un po', come dire, si siano rivoltati contro a chi li aveva depositati, anche perché queste ci sono delle cose, come sempre, che mi portano, allora, questa cosa te la dico sempre, ma sì, secondo me è il mio sentimento, ok? Ci sono delle cose che mi fanno avere delle sicurezze, comincio ad avere anch'io delle teorie abbastanza ferme, poi dopo succede qualcos'altro e va tutto in malora, per cui io rimango sempre in attesa di sapere la verità da loro quando si chiuderanno le indagini.
5: Io credo di avere dei punti fermi in questa,
6: meno male,
5: in questa indagine,
6: qualcuno ce li ha.
5: Perché comunque ci sono situazioni che vanno al di là di ogni ragionevole dubbio di questo famoso articolo.
6: Però scusa, 533. A onor del vero devo dirlo che sì, tu mi hai detto, non solo fuori onda, cioè, ma fuori onda prevalentemente, mi avevi detto giorni passati, ho detto ma vedrai che non arriviamo al 28,
5: anche secondo
6: e
5: me,
6: in effetti già comunque questo vento si sente, stanno cominciando a succedere delle cose abbastanza non gravi ma con una svolta repentina, per sì, cui sembra quasi che da un momento all'altro debba succedere qualcosa di veramente grosso, e già qualcuno lo sta annunciando, Albina Perri, Tosatto stanno facendo, insomma, ma anche lo stesso De Rensis nelle sue
5: De Rensis fa molto riferimento all'indagine del 2007 e attenzione, perché dopo poi magari l'approfondiremo un po' con l'avvocato Bonetti, ma il fatto della revisione, tutti puntano sulle prove nuove, tutti puntano sul fatto che questa impronta 33 con le nuove tecnologie che rendono una prova nuova con il dispositivo della revisione e quindi passibile di revisione stessa, secondo me invece la falsità in atti o in giudizio o di atti che portano al giudizio, cioè il punto 4 dei 4 punti della revisione, secondo me questo è quello che va ad essere più inficiante tra tutti i punti possibili della revisione del caso Stasi, perché non a caso l'avvocato Biscotti, che è quello che, diciamo,
6: questa nuova comparsa che prima della nostra pausa ancora non era presente,
5: esatto, ha un compito molto importante e capisco anche perché dia contro a Stasi e contro la revisione del suo processo, perché proprio il generale colonnello, poi andato in pensione del generale Cassese, è proprio quello che su quel punto 4 lì ci va a sbattere in pieno.
6: Diciamo che è il fautore della possibile revisione.
5: Esattamente, cioè, ed è per questo che l'avvocato Biscotti è molto molto molto arrabbiato su questa cosa qui. Fa il suo gioco di avvocato. È, diciamo, nei modi è troppo irruente, però è lecito quello che fa perché è il suo lavoro da avvocato.
6: Però mi è capitato di vedere nel mainstream, appunto, che si sono scontrati e De Rensis l'ha messo a posto nel modo giusto, nel senso non con delle cose mediatiche, comunicazione, ma semplicemente perché ha cambiato proprio. È passato dal sarcasmo al attenzione, io sono un avvocato e adesso cominciamo a fare sul serio, per cui prendetevi, insomma, vedete voi come andare avanti. Questa cosa mi ha molto colpito, soprattutto per una situazione che in queste ore anche su Ignoto X il tuo amato Carmelo,
5: si chiama?
6: No.
5: Ah, Schilinà.
6: Schilinà, esatto. La, davanti al suo solito posto in mezzo alla strada.
5: Ha preso il posto di Brosio.
6: Esatto, esatto, ha preso un po' il posto di Brosio mitico degli anni passati. No, hanno tirato fuori una bomba, nel senso che hanno, hanno reso noto che la difesa di Stasi ha presentato in procura delle perizie su dei fattori molto importanti, addirittura per la parte genetica, avvalendosi di genetisti di fama mondiale, ok? Sì. Per cui cambia un po' l'aria, nel senso che io ho visto un po' accusare dalla parte, diciamo, contro la revisione, diciamo contro Stasi per semplificare, e secondo me, anche perché queste cose dalla procura sono state accolte con insomma bene, sono state prese in forte considerazione, anzi addirittura fatte entrare proprio nella, nella chiusura delle indagini,
5: cioè acquisite in toto, compreso anche, e qui ritorno al quarto punto della, della revisione, quello di falsità in atti o in giudizio, o falsità negli atti che portano al giudizio stesso, per farla più breve, perché sarebbero state acquisite, almeno queste sono le voci che sono uscite dal, da Carmelo Schilinà, che ci sarebbe anche un, delle registrazioni ripulite, rese diciamo udibili, di Sempio con un, sembrerebbe un appartenente alle forze dell'ordine, alla polizia giudiziaria, e questo andrebbe a corroborare ancora di più quello che è il mio pensiero, quello del quarto punto, e dopo andremo a giocarci, perché a questo punto qui, perorando questa, questa tipologia di prova, che non è una prova nuova, ma va proprio a intersecarsi dentro alle, alle procedure processuali, a questo punto è la procura che può chiedere la revisione.
6: Certo,
5: e ha un
6: certo
5: peso, è un peso completamente diverso rispetto al fatto che lo chieda la difesa.
6: È certo, le indagini sono state fatte male, c'è la prova provata, addirittura sono corrotte, di conseguenza è automatica la revisione, cioè nel senso, non è una prova, ma è, esatto, che non c'è più il ragionevole dubbio, è proprio, si è andata a far benedire.
5: Per quello bisogna stare attenti non tanto a quello che esce da Pavia, che è solo, non l'abbiamo definito neanche nelle altre trasmissioni, uno spin-off, secondo me, di una indagine, certo, che è molto più grande, ma soprattutto di quello che esce da Brescia.
6: Ok, poi ho sentito anche delle voci, ma le riportiamo solo senza fare nomi, sul fatto che ignoto uno, anzi due,
5: due,
6: ignoto due, sarebbe insomma qualcuno che fa parte della cerchia, diciamo un attore della situazione, ma io non dico niente perché queste sono
5: lì, sono voci, quelle sono veramente
6: sono voci, però io la voglio riportare anche perché sono voci che anche è una di quelle voci che mi manda proprio completamente fuori ogni strada, proprio, sì, da ogni,
5: no, no, ma lì guarda, lì ero molto d'accordo con la tua linea di tanti personaggi che hanno gravitato intorno a questo caso, non coinvolti, e se fossero coinvolti sorprenderebbe anche me, ti dico la verità, ma non credo, non, alla fine non credo, secondo me questa è un, la classica polpetta avvelenata buttata lì.
6: Sì, anche perché ad esempio gli esposti, tutto questo movimento mediatico, io ho capito che insomma sembra anche un pochino strategia per distogliere non solo la procura, ma soprattutto l'opinione pubblica, ma anche in parte la procura, da altre cose, ma la procura non si sposta, penso che abbia talmente tante cose solide che non abbia più bisogno, secondo me non accendono neanche più la televisione,
5: secondo me non hanno mai ascoltato, esatto, anche perché sennò sarebbero usciti con comunicati ben prima, anche perché tutte queste illazioni che sono state fatte, questo sobillare voci, cose del genere, rientrano anche molte volte in una casistica che può essere perseguita, quindi che non abbiano voluto perseguire determinate voci, o faceva comodo, strategicamente era un punto a favore, oppure proprio effettivamente, come si dice qui, vanno in quel posto col mondo e vanno avanti con la loro strada.
6: Però volevo sottoporti, caro socio, un'osservazione filosofica, perché ci stavo pensando l'altro giorno, e il fatto che comunque in Italia ci sono stati molti casi che sono stati mal amministrati, sì, e addirittura partendo dalle indagini fino ad arrivare al giudizio, anche come in questo caso, molto probabilmente se si arriverà a qualcosa, insomma, sarà la prova che non tutto è stato fatto bene, e queste cose ho notato fanno perdere molto la fiducia nei confronti non solo della parte inquirente ma anche della parte giudicante, e ho notato che comunque basta un team di magistrati di un certo livello e una situazione in cui si perseguono certe, diciamo, regole, ok, anche etiche, ok,
5: sì,
6: e subito ha più effetto sull'opinione pubblica. Cioè una cosa buona ha molto più effetto di 10 bruttissime, no?
5: No, ma su quello, perché non è la normalità, paradossalmente non è la normalità. Quindi cosa succede? Da tutto questo buridone che si aggira attorno a Garlasco, ma anche intorno al caso di Yara Gambirasio o quello di Rose o Lindo Baldi, chi ne esce danneggiato è lo Stato, chi esce danneggiato siamo noi. Bisogna assolutamente che venga difeso lo Stato come figura giuridica, come collettivo, come noi. Questa è la cosa importante, e la giustizia è proprio quello che ti deve portare ad avere fiducia e a difendere quello che è l'Italia, che è il nostro Stato.
6: Infatti penso che queste cose, oltre a risollevare tra virgolette il morale, come dicevo, hanno anche la caratteristica che poi magari si ripercuotono sui sistemi, magari migliorandoli, perché sai, quando vengono alla luce certe faccende, poi dopo perpetrare la cosa negativa diventa un po' più difficile, si hanno gli occhi addosso, o comunque si è visto un modello favorevole e dopo insomma è difficile fare
5: ma
6: le cose.
5: Ma anche il
6: male.
5: Caso di Pierina Paganelli con Da Silva, che comunque viene rinviato a giudizio senza praticamente avere nulla, perché effettivamente, rileggendo un po' i capi di imputazione, non
6: dici
5: c'è
6: che,
5: nulla.
6: Dici che è salvo per quello che sta, certo.
5: È salvo per
6: questo lo possiamo dire assolutamente.
5: Secondo
6: lo possiamo
5: me
6: affermare.
5: Le cose si intersecano, adesso ci sarà la procura di Rimini che farà ricorso contro la decisione in primo grado, si andrà a dibattimento con il secondo grado e vedremo cosa succede. Ma
6: anche perché c'è un forte scontro in questo periodo tra la politica e la magistratura, anche gli ultimi eventi di quell'uomo che ha molestato in un giorno, due, è stato solo messo con l'obbligo di firma e lì sono partite le ispezioni e c'è un po' di scontro che secondo me anche questo è dato anche dal sistema Garlasco, che sta, da come si è affrontato Garlasco. Secondo me stanno proprio cambiando le cose in modo diffuso, e io prima non ci credevo, sai Andy, quando sentivo tutti gli analisti che dicevano ma guardate che questo sarà un caso epocale, non solo per certi fattori, infatti certo. Anche per questo sicuramente.
5: Poi caso di Pierina Paganelli, ragazzi, il PM è Daniele Paci, chi si è occupato un po' di diciamo di cronaca degli anni 90 è quello dell'arresto dei componenti della banda dell'Uno Bianca,
6: certo.
5: Quindi non è che parliamo del primo che capita per strada, parliamo di un'altra eccellenza della giustizia italiana. Quindi andremo a vedere, perché anche lui è un caso molto molto molto molto particolare, e anche lì, come forse con Garlasco, qualcuno ha parlato un po' troppo e fuori luogo.
6: Certo, infatti sono cose. Non so se ti ho portato fuori strada.
5: No,
6: perché abbiamo contrattato molte cose, ma poi quando arriviamo qui, dopo poi ognuno prende la sua strada.
5: Ma non è
6: meno
5: neanche...
6: male che c'è l'avvocato Bonetti che ci riporta dentro alla nostra traccia.
5: Lì gli ho preparato un paio di domandine ad hoc.
6: Mi è arrivato un messaggio prima dove si raccomandava con me di non uscire ovviamente dalle domande, perché giustamente.
5: No, anche perché abbiamo un blocco e mezzo o due, quello che vuole, il tempo non è tantissimo, c'è da dipanare questa storia del GUP, che è il giudice per l'udienza preliminare, che non decide nulla, e lì dopo andremo a leggere anche una questione legata alle consulenze, la fretta che hanno avuto nel dare fiato alle trombe con le consulenze, soprattutto la difesa di Sempio. Andremo a leggere un po' di cosine. Adesso Bruno, però è il momento che io ti dia la linea, perché bisogna anche mangiare in qualche modo.
6: Molto bene, per cui insomma è il momento della pubblicità, mi raccomando rimanete sintonizzati, questo è MRC Crime e noi siamo tornati e non ce ne andremo mai più.
0: Media Radio Castellana.
7: Pubblicità.
8: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

Creare un sito può essere stressante. Rilassati e prova Rubosting WordPress gestito, perché ha prestazioni elevate grazie ad iSpeed Cache. È sicuro perché ha controlli giornalieri, aggiornamenti verificati e backup automatici. Con l'intelligenza artificiale generi siti completi dal design unico e totalmente personalizzabile. Dedicati alla tua attività. Al sito ci pensa Rubosting WordPress gestito da soli 14,90€. Il dominio è sempre incluso. Crea un sito con tutto ciò che serve. Su ruba.it.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
2: Eccoci tornati in studio, questo è MRC Crime, abbiamo anche Andy tutto contento che ha sentito la sua pubblicità preferita.
3: L'ultimo blocco pubblicitario è stato... Cioè,
2: ma chissà chi è quello che fa queste pubblicità veramente.
3: Bellissima,
2: non si può sentire, non si
3: bravo
2: può sentire.
3: Bravo Bruno, bravo.
2: Va bene, allora, non abbiamo gli applausi perché insomma è un programma di un certo tipo, però abbiamo in linea il nostro direttore.
3: E noi da bravissimi lecchini glieli facciamo subito gli applausi.
2: Sì, bravo, un applauso, bravo. Grande, Davide Burchellaro, buonasera, benvenuto. Benvenuto.
4: Buonasera.
3: Ciao Davide, buonasera. Ben trovato.
4: Grazie, anche voi.
2: Allora, come Davide, benone, dai,
3: per essere tornati,
2: stiamo abbastanza bene. Ascolta una cosa, siamo molto impegnati qua in radio col Settembre Castellano. Ho sentito che anche tu hai molti impegni, però ti ho chiamato perché c'è un po' di carne al fuoco qui, allora, e ne vorrei parlare con te. Prima di tutto, avremo un'inviata di gente online qui direttamente in studio, ne vuoi parlare tu?
4: Sì, allora noi tiriamo su dei cavalli di razza e quindi diciamo che tra le varie persone a cui faccio fare una West Point veramente dura, abbiamo Giorgia che è una delle più promettenti che io abbia tirato su negli ultimi tempi. Quindi sono molto contento che sia un po' un piede di gente all'interno della redazione di RMC, quindi di MRC, scusate. Quindi niente, per me lei è molto sveglia, è molto brava, vedrete che andrà molto bene e soprattutto saprà interpretare il DNA di questo giornale, di questo brand che è anche digitale, che è anche su tutte le piattaforme sociali.
2: Molto bene, infatti sarà qui con noi ospite o dal vivo, speriamo, ma anche quando non potrà perché è molto impegnata telefonicamente, sarà una rubrichetta iniziale dove lei ci detterà un po' la linea di gente nel periodo in cui stiamo facendo la trasmissione, argomenti, magari anche qualcosa su Garlasco, ma in generale quello che viene scritto e pubblicato su gente cartaceo e poi dopo ovviamente di conseguenza sul web. Poi volevo anche dire, senza dire, potresti dire che comunque avremo anche dei pezzi grossi qua a MRC Crime, dico bene?
4: Io sto lavorando per noi, nel senso appunto per MRC, perché ci tengo e soprattutto non voglio sfigurare rispetto ad altre emittenti che si vantano molto di portare personaggi televisivi. In realtà io cerco sempre di muovermi in un ambito di persone credibili, perché si vedono anche tante persone poco credibili, quindi sono in parola con Carmelo Abbate che mi ha promesso una sua presenza, noi siamo cresciuti insieme a Panorama e quindi
3: però...
4: E quindi mi fa piacere rincontrarlo, reintercettarlo, e quindi credo che lui sarà uno dei prossimi sicuramente, non so esattamente se riusciamo a dire a breve la data, però insomma spero proprio di sì.
3: Te la do io una data, il 23 di settembre qui a MRC, a MRC Crime, avremo ospite Gianguido Zurli, altra altra voce che su Garlasco ha dato tanto tanto, e l'avremo ospite qui da noi.
4: Ottimo, ottimo, bravi.
3: Questo
4: mi sembra un'ottima cosa. Io mi sto muovendo su tanti fronti, in realtà noi abbiamo una linea editoriale, no? Lo sapete,
3: sì.
4: Che il nostro direttore ha una linea editoriale abbastanza precisa, per cui siamo sempre per il contraddittorio, però appunto sto cercando di fare un mix che sia equilibrato, nel senso che
3: tu sai appunto, che il nostro direttore, quello supremo,
2: sì, noi siamo il fan club, esatto, segreto di Brindale, esatto, non è che questo
3: lui è il nostro idolo.
2: Dopo Fonzi non ci siamo più salvati,
3: sì,
2: noi.
3: Sì, lui, numero uno.
4: No, infatti, lui vi saluta, in realtà anche lui sarà sicuramente presente, adesso è tornato, è sempre molto molto attivo anche in televisione, sì. Oggi è chiuso il numero 37 di gente che sarà in edicola domani, quindi è abbastanza... sotto pressione in questo periodo, sì, perché poi deve fare avanti e indietro con gli studi televisivi, e quindi però mi ha promesso che ci sarà, quindi lo tirerò dentro a cannonate.
2: Molto bene, faremo un inno del fan club. Ascolta, volevo anche, perché ne abbiamo parlato per telefono, è una cosa molto importante sia per te ma anche per noi, perché dovremmo sviluppare qualche argomentazione attorno a questo evento, che sono i 70 anni di gente, che non è che sono poco, vuoi dire qualcosa, direttore?
4: Sì, mi piacerebbe molto che questa fosse l'occasione per capire e per comunicare che grazie a internet, un po' come è successo, no? Come succede a noi di MRC, lo stesso modo, internet ci ha portato, come dire, ad essere ascoltati in posti assurdi del mondo, allo stesso modo, come dire, queste magie che fa la tecnologia ci portano ad essere ancora presenti come brand, quindi per niente morti, anche se ovviamente 70 anni sono tanti, ma il sito, la parte digitale di gente sta dimostrando che in realtà si può fare ancora affidamento su questi tre pilastri, che sono i pilastri di gente, che sono appunto gli obiettivi di informare, intrattenere e dare aiuto, quindi informazione, quella che fate voi, facciamo anche noi, cerchiamo di farla, e Giorgia è anche una di quelle che la fa meglio, intrattenimento, perché noi ci dobbiamo occupare di ciò che succede nel mondo, anche nella parte più divertente, quindi raccontare i personaggi che tutti quanti noi amiamo, della televisione, del cinema, eccetera, soprattutto italiani, e di servizio, quindi dare informazioni utili, e Dio sa quanto ce n'è bisogno, in quanto la società è sempre più complessa, come sapete, ed è sempre più difficile capire, no? Sfido chiunque a dirmi che è riuscito a spiegare ai propri genitori come si fa lo speed o cose di questo tipo, per cui noi vogliamo arrivare lì. Questo è un popolare familiare, quindi sempre un po' garbato, entriamo in punta di piedi nella casa degli altri e cerchiamo, nel caso dei nostri lettori, cercando di essere gentili, di essere corretti, di non essere guaiati o troppo schierati. Quindi questo è un po' il tema che vogliamo ribadire con gente è così da 70 anni, e questi 70 anni dimostrano che quei tre pilastri sono ancora validi, tutto sommato, nella logica di una comunicazione autentica, in epoca di fake news, in epoca di grandi turbolenze.
2: Cioè, scusa Davide, stai dicendo che vogliamo essere Ricky Cunningham e non Fonzi, cioè in pratica stai dicendo.
4: No, ci sta anche Fonzi, ma bisogna metterlo nella sua dimensione. Noi possiamo parlare tutti, quindi bisogna metterlo nella sua dimensione. Nella sua dimensione, ovviamente, ho colto la tua battuta ed è esilarante, ovviamente, perché è stato del tutto involontario, poi alla fine lui ha detto questa battuta, ma era calzante, e quindi ci siamo affezionati tutti. Però no, è giusto che ci siano in realtà molte voci, più voci possibili. Noi veniamo da quel periodo, se voi pensate nel 1957, era un periodo storico meraviglioso per l'Italia, no? C'era un boom economico incredibile, le persone stavano meglio, e vedi come anche si riflette nei tempi, no? Noi adesso 70 anni dopo abbiamo una società molto divisa, di politici che continuano a litigare con difficoltà economiche e dell'industria, no? Abbiamo seri problemi di vario tipo, dell'energia eccetera. Pensate allora come poteva essere invece in realtà una società che arrivava da un brutto periodo, aveva ricostruito un paese e nello stesso tempo aveva voglia di divertirsi, di informarsi, di scoprire il mondo, e ne aveva la possibilità. Quindi noi cercheremo, io penso che questo non sia distante neanche dallo spirito vostro, perché tutte le volte che ne parliamo, ci sentiamo, ne parliamo, io
3: sento
4: da voi questo entusiasmo sempre di, no, del resto chi fa la radio ha anche quel tipo di atteggiamento lì. Quindi questo è quanto andremo ad affrontare nel 2027.
3: Però
4: sicuramente saremo coinvolti.
3: Però tu parli ovviamente di informazioni di conoscenza, di aiuto, ma di informazioni che adesso stanno uscendo un po' col contagozzo da parte delle procure. Noi vogliamo tornare lì. Hai qualcosina da sbisciarci in anteprima, qualcosina che puoi dire tra le righe?
4: Questa è una domanda tranello.
3: No, così ti do anche la possibilità di, diciamo, no, spoilerare un po' l'edizione di domani di
4: sì, Genova. No, certo. Allora, il ovviamente noi adesso abbiamo come orizzonte il 28 settembre, come sapete, no? Per cui lì capiremo tante cose, capiremo se ci sono effettivamente tutte le possibilità di andare a un rinvio a giudizio, per esempio.
3: Secondo te si arriva al 28 o si ferma un attimino prima? Perché io ho la netta sensazione che ci si possa arrivare un po' prima del 28.
4: Ma guarda, le cose stanno uscendo, quindi usciranno, ci sono appunto, c'è cioè una indagine particolare della che appunto la difesa, diciamo che i promotori della revisione del processo di Stasi stanno portando avanti, inclusa appunto l'avvocato Bocellari e l'avvocato Berensis, che pare che abbiano delle carte veramente molto interessanti che riguardano qualcosa, diciamo un orizzonte probatorio abbastanza interessante. Non lo svegliamo neanche nel giornale, ma facciamo capire sicuramente un po' quelle che sono le possibilità. Ovviamente stiamo attenti, perché comunque dobbiamo capire che l'ambiente, lo stagno è molto inquinato, quindi come avete avuto modo di vedere, no? Cioè poi ci siamo in mezzo noi, ci siamo di mezzo noi giornalisti, ci sono di mezzo gli avvocati, sono di mezzo gli investigatori eccetera, quindi chiaramente questo è complesso. Anche noi abbiamo preso le nostre citazioni dalla signora K, perché ovviamente siamo nominati in diverse occasioni, perché abbiamo dato voce a Marchetto, però insomma in qualche modo non siamo direttamente coinvolti in questa sua azione, però avete visto quante persone sono coinvolte anche del mio stesso ambiente, l'ambito giornalistico, no?
2: Sì, abbiamo visto anche Davide che si sta sì, un po' rivoltando contro questo...
3: 153 querele da quello che esatto, dicevano.
2: Diceva Milo Infante, addirittura non penso neanche che ci siano 153 giornalisti che si occupano, hanno proprio esagerato, no vabbè, era
4: ma no, ma lì quella è una storia abbastanza incomprensibile per me, nel senso che gli dico, io poi mi devo occupare di tutto l'ambiente, di tutto i contenuti che quotidianamente pubblichiamo, quindi come potete immaginare il tempo di studiare non è mio, mi fido ovviamente di quello che leggo dei collaboratori che seguono comunque sia la mattina che la sera tutte le trasmissioni più significative, tutti i blog più significativi per fare quella che poi dopo noi da sempre, da 70 anni portiamo avanti come second screen experience, no? Quindi come commento e continuazione della TV e della radio, laddove sì, questo è possibile, non sempre è possibile, però il nostro compito è quello. Quindi diciamo che la situazione è sicuramente incasinata, quello che per me rimane incomprensibile è come in realtà si continui a fare questa sorta di tifoseria, soprattutto perché stiamo parlando di un processo che viene che dovrebbe essere appunto rivisto, ma che non c'entra con un altro colpevole, non necessariamente, no?
3: Sì, certo.
4: Per cui, quindi, cioè, il fatto di avere un colpevole o non avere non significa che se tu fai una revisione e porti alla luce dei fatti che in qualche modo scagionano Alberto Stasi, questo non significa che stai accusando sempre, invece c'è una parte che la vede in questo modo e credo che sia sbagliato, perché indipendentemente da Andrea Tempio è chiaro ormai a tutti che quel processo lì è un processo che
3: però
4: non stava
3: bene. Però sei d'accordo, Davide, che molte volte è proprio quella parte lì che cerca di fare un crossover tra le due tra i due
4: assolutamente
3: procedimenti.
4: Sì, assolutamente, sai, è sempre solo quella, non molte volte.
3: Esatto.
4: È sempre solo quella parte. Non lo capisco personalmente, però viviamo in tempi che io credo che noi siamo allineati su questo, no? Viviamo in tempi in cui noi non riusciamo bene ad accettare, a capire che ci sia tutta questa aggressività anche nei talk show, questa irrazionalità anche nel capire che in fin dei conti sono due strade e che c'è questo giustizialismo di fondo per cui il colpevole c'è e non si mette in discussione. Ecco, questa è la cosa più drammatica secondo me, perché non è una questione di opinione, è una questione che se viviamo in una democrazia con tre poteri divisi, con il potere giudiziario, tutto quanto, noi dobbiamo avere fiducia che il potere giudiziario possa anche mettersi in discussione, che è una cosa di una come dire, un ragionamento di buon senso. Cioè, io mi fido di più se c'è una magistratura che dice aspetta, guardiamoci perché forse abbiamo sbagliato qualcosa. Io mi fido di più, io non capisco quelli che non vogliono fidarsi perché vogliono che difendere una verità in maniera totalmente ideologica, totalmente priva di ragionamento.
2: A questo avviso, Davide, volevo fare una provocazione, poi passiamo ai saluti perché stiamo arrivando alla fine del blocco. Volevo dirti che uno dei miei sogni, ma penso anche di Andy, è quello di avere dopo il 28 come ospite Colaprico. Lo spero tanto, stiamo muovendo la nostra potentissima redazione per cercare di mettere in piedi questa cosa, ma è un mio sogno, ovviamente.
4: Ma allora, ragazzi,
2: condiviso, penso.
4: Colaprico è un caso che si trova in questa situazione. Io Colaprico ho letto diversi libri, alcuni sono estremamente belli.
2: No, no, ma Davide, ma io non dico niente, però Colaprico è un simbolo, è questo simbolo, vuol dire che chiunque, nel caso Garlasco, ha assunto una forma che nessuno, inaspettata, ci sono stati anche dei cambiamenti, tipo Milo Infante che era convintissimo della colpevolezza di Stasi e poi ovviamente, come tutti gli uomini intelligenti...
3: Aspetta. posso farti una domanda?
2: Prego, prego, abbiamo sforato tanto.
3: No, un secondo solo. Mil'infante viene folgorato sulla via di Damasco e dice: dopo che ho letto gli atti, io ho capito che Stasi... Beh, allora cosa vuol
2: dire?
3: Con
2: l'aprico non sa leggere.
3: No, aspetta, cosa vuol dire? Che tu prima hai fatto anni di trasmissioni senza leggere gli atti?
4: Guardate, questa è una situazione che ha a che fare con una modalità una modalità piuttosto brutta, ma che è comune, cioè quella di confondere, no, quelle pilastri che dicevo prima, sì. Informazione e intrattenimento. Quando anche la cronaca sfora nell'intrattenimento, succedono queste cose. Per cui in realtà sono delle alchimie molto studiate. Io devo avere sempre alcune persone che so che fanno un po' i pagliacci, magari lo fanno anche apposta. Per esempio, adesso è saltato fuori Walter Biscotti, che comunque
2: gran personaggio, anche questo
4: è un gran personaggio, anche quello. Ma poi ricordiamoci Lovati, è quello che difende Lovati, sì. Vale. Cioè, tutto questo ha a che fare con quello che diceva Umberto Eco di, poi chiudiamo perché così sennò poi mi cito addosso, come diceva Woody Allen. C'era Umberto Eco diceva che chiunque poi facesse la televisione, quindi e con più strafalcioni, più cavolati dicesse, in realtà aveva successo perché le persone guardandolo si sentivano al loro livello, ed era la modalità in cui lui spiegava il successo di Mike Bongiorno. In realtà è un po' la stessa cosa, no? Nel senso che è vero che lui Mike aveva questa capacità, no, di entrare in empatia col popolo, perché uno si sentiva molto simile a lui. È passato tanto tempo, quindi però i nostri genitori Mike Bongiorno lo guardavano per scotterlo, però lo guardavano.
3: È vero.
4: Quindi, esatto, quindi questa cosa è molto simile, cioè l'alchimia che si crea in una trasmissione è una sceneggiatura, una piccola sceneggiatura. Possiamo essere d'accordo o no?
2: No, ma siamo noi, Davide, e con questo ti saluto, siamo delle vecchie volpi e sappiamo che bisogna tenere in piedi la dualità in modo, esatto, che tutti possano riconoscersi in un messaggio, esatto, mediatico. E così. Con questo, direttore, io ti ringrazio, ti saluto, perché grazie, siamo, Davide, in fortissimo ritardo, ma è colpa tua, per cui siamo a posto così, non abbiamo pene. Ok, grazie Davide. Allora rinnovo, ci sarai tu, sì, per mezzo di Giorgia Bertelli, che sarà presente qui con noi, per cui noi ti ringraziamo e ti rimandiamo la prossima volta. Grazie Davide, a presto.
4: Grazie a voi.
3: E viva, ciao, gente.
4: Un saluto, grazie, a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie, ciao.
3: Grazie Davide Burchiellaro. È il momento di andare in pubblicità e lo facciamo subito. Rifammi sentire lo spot di prima.
2: No, non posso perché l'abbiamo tolto. Pubblicità.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
8: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura? Vicini vicini.
9: Camminare per chilometri in mezzo al nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
10: Viaggio? Ma vai da Conad.
11: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
10: Io ho assicurato anche la casa.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
12: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
13: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Breno a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
14: Con i tripli saldi d'oro
12: fai affari d'oro.
14: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis. Poltrone sofà,
12: solo divani
14: di qualità.
15: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Sono le 21:17 di questo mercoledì 9 di settembre. Ricomincia MRC Crime e ricominciamo le nostre ospitate. E questo, ragazzi, è un ospite che mi fa non piacere, piacerissimo riavere.
2: È un pezzo grosso questo.
3: Questo sì, è l'avvocato Alessandro Bonetti, Foro di Roma. Buonasera, avvocato.
16: Buonasera Andrea, buonasera Bruno e buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per avermi invitato.
3: No, grazie a lei perché dà una preziosissima mano e tanto lustro a questa trasmissione, grazie davvero. Ben trovato e io incomincerei subito forte, perché
16: eccoci.
3: Perché partiamo da una figura che secondo me è stata presa in maniera molto controversa da una parte, da uno schieramento. Lo sappiamo che ormai ce ne sono due, uno che è pro-Sempi, uno pro-Stasi, e qui insomma vediamo che è stato preso in una maniera un po' particolare, nel senso, parliamo del GUP, il giudice per l'udienza preliminare. Cosa succede? Succede che vengono chiuse le prime indagini, vengono dati 20 giorni alla difesa di Sempio per produrre delle memorie, per produrre delle situazioni a discarico, e cosa succede? In 20 giorni buttano su una serie di consulenze che nella figura del GUP non trovano locazione, non trovano posto. Ci riesce a dipanare questa situazione? Sì. Come mai viene fatta questa scelta?
16: Allora, intanto vi dovrei chiedere quanto tempo abbiamo per altrimenti qui io duro fino a domani, sto scherzando.
3: Fino alle 10 quello che vuole.
16: Allora, intanto esatto, qui facciamo una, portiamo subito un po' di chiarezza, no? Altrimenti l'uomo della strada o qualsiasi professionista che non è un giurista, uno sforzo ermeneutico di comprensione delle cose, di interpretazione importante. Allora, noi sappiamo che c'è un processo, no? Cioè, prima del processo ci sono le indagini preliminari. Queste indagini chi le fa? Le fa il pubblico ministero, no?
3: Esatto.
16: In questo caso noi abbiamo un pool specifico, abbiamo Valentina De Stefano, Giuliana Rizza, abbiamo il procuratore Civardi, che è un pool che fa le indagini, in questo caso le indagini sul Sempio. Ora, chi è il guardiano di queste indagini preliminari? Il pubblico ministero fa delle cose, per esempio può disporre un sequestro, può chiedere intercettazioni. Manca una figura, attenzione, se non confondiamo tutto. Ci vuole un potere giurisdizionale che vada a valutare queste azioni che fa il pubblico ministero. Perché? Perché nel nostro ordinamento vi è un equilibrio tra i poteri e vi è un equilibrio anche nel processo, e il giudice è una figura terza, no? Non fa parte dell'accusa né della difesa, è una figura terza. Allora, in questo caso abbiamo un GIP che fa un'azione di convalida, nel senso che si assume la responsabilità di convalidare una serie di cose che chiede in questo caso il pubblico ministero, e quindi compie il suo potere giurisdizionale. Queste indagini preliminari a un certo punto si chiudono, arriva al 415 bis,
3: esatto,
16: che avvisa l'indagato: guarda, le indagini sono concluse e tu hai tempo 20 giorni, ed è questo che dite voi, per depositare memorie e fare richieste, le famose memorie 415 bis. Queste memorie vengono poi depositate e rimangono lì nel fascicolo. A questo punto il pubblico ministero, non il GUP, in base a queste memorie decide se fare o richiedere un'archiviazione oppure di che l'azione penale prosegua, e quindi richiede che attraverso un'udienza che farà il GUP venga valutato, non lui, il GUP, se emettere un decreto che dispone il giudizio, e questo lo dovrà valutare il giudice per l'udienza preliminare, oppure una sentenza di non luogo a procedere. Attenzione però, perché se si capisce questo si inquadra bene. Il GIP e il GUP non sono le due figure identiche, perché se io ho fatto un potere discrezionale nel valutare le tue richieste, le richieste del pubblico ministero, non posso essere quello che poi ti giudica. Bravo. In un'udienza preliminare, che adesso post Cartabia, nonostante non abbia raggiunto esattamente il filtro che si era preposto il legislatore, ha una profondità, o almeno diciamo così, almeno in linea generale, dovrebbe avere una profondità di valutazione maggiore rispetto al passato. È proprio un'udienza filtro ora. Sì. E quindi il GUP va a valutare in questa udienza filtro due cose: o fa un decreto che dispone il giudizio e si prosegue, a questo punto poi si andrà in dibattimento, oppure fa una sentenza di non luogo a procedere. Se ritiene, guardate bene, una volta questo non luogo a procedere arrivava se diceva che non era sufficiente gli elementi che tu mi hai raccolto per sostenere l'accusa in giudizio. Adesso perché è più profondo, sebbene sia prognostica, non diagnostica, questa valutazione? Perché deve consentire una ragionevole previsione di condanna. Quindi, sebbene lui non entri nel merito, non anticipi una sentenza,

0: caso è stato proprio il procuratore capo Napoleone Fabbri a richiederlo. Che cos'è questo accertamento tecnico preventivo? Una consulenza psichiatrica.
1: Esattamente.
0: E allora?
1: Del professor Catanese.
0: Il professor Catanese, che è un stimato professionista, sì, se non sbaglio, all'Università di Bari.
1: Allora, esattamente.
0: Allora, qual è il dubbio che ogni penalista è venuto in questo momento? Ma questa attività, cioè io chiedo un accertamento tecnico preventivo o una CTU se siamo già davanti al giudice, è un'attività della difesa, perché questa attività, una consulenza di tipo psichiatrico, è una consulenza che va a accertare una cosa fondamentale, e vedremo, può accertare solo quella, cioè o l'imputato, il mio imputato, ha la capacità di intendere e volere, risulta, o parziale. E sono questi gli elementi che portano non certo a una condanna, ma che cosa portano? Ragioniamo, a un'imputabilità. Ci siamo? Allora, sì, lo chiede il difensore, è perfetto. Se io ho la possibilità, con una valutazione fatta con una consulenza tecnica, in questo caso di parte, di accertare l'incapacità di intendere e volere nel momento in cui ho commesso il fatto, io vado assolto perché sono imputabile se sono totale incapace. Mm. Se invece è parziale, comunque si attenua la gravità. E allora perché? E questa è una domanda che mi faccio a me stesso. Perché lo chiede il pubblico ministero? Che valenza può avere in questo processo? Mi vengono in mente due cose.
1: Se vediamo posso, se sono le stesse
0: domande
1: che...
0: fatte.
1: No, no, vada pure avanti, vediamo se sono le stesse che abbiamo colto noi.
0: Allora, mi viene in mente che o io anticipo questa mossa rispetto alla difesa,
1: sì,
0: e già ti chiudo una strada, perché è vero che comunque potrei richiedere una CTU, ma se ce n'è una che mi dice che tu sei capace di intendere e volere, ti ho chiuso una strada. Oppure, non avendo tanti elementi nel compendio probatorio, cioè voglio dire nel fascicolo del pubblico ministero, in tutte le prove, quello si chiama, sto cercando di ritagliare un profilo che sia calzante a una persona che poi ha commesso con facilità un certo fatto.
2: Per lei, avvocato, è la prima o la seconda? Per lei?
0: Allora, intanto vi dico una cosa, se fosse la seconda c'è un grosso problema, e ve lo
1: esatto,
0: spiego. Perché se è la prima, diciamo, è una strategia ottima da parte del pubblico ministero, significativa.
1: No, perché poi lì ci sarebbe anche un precedente sulla prima ipotesi, che sarebbe la mancata presentazione della consulenza fatta dalla moglie di Palmezzani.
0: I colleghi Catagnotti e Taccia, che mi tengono esempio, hanno fatto la cosa giusta, hanno detto ok, accertamento tecnico, però tu, io impedisco l'esame diretto, ti taglio la strada io, perché voi sapete che secondo il principio che risponde al nemo tenetus et detegere, io non posso mai essere obbligato a dire qualcosa che incrimini me stesso.
1: Sì.
0: Chiaro questo passaggio, no? E allora cosa fanno? Benissimo, fatti la consulenza, ma sulle carte, su una documentazione clinica che tu hai riscontrato, non certo ti faccio intervistare, nel vero senso della parola, dal dottor Catanesi, Andrea Sempio. Allora cosa rimane residuale? Una cosa che adesso vi dirò, che è esplosiva, perché se quella non è la strategia, cioè di arrivare a dire guarda, lui è perfettamente capace di intendere e volere, te lo dico già prima io, ma è quella di orientare a un profilo psicologico, questa lo vieta il codice di procedura, cioè l'articolo 220 dice tu puoi fare una perizia, ma se questa perizia è orientata ad accertare un carattere anche psicotico scollegato da una patologia, cioè non orientato esclusivamente ad accertare l'incapacità di intendere e volere, questa attività non la puoi fare, e questa prova è inutilizzabile, è inutilizzabile in qualsiasi stato e grado del processo. E allora arriviamo a questo. Se
1: questa colleghi, è veramente esplosiva.
0: Se i colleghi arriveranno all'esito con una C, consulenza tecnica di parte, che ha indagato, perché non gliel'hanno fatto parlare, soltanto su questo profilo, dichiareranno davanti

0: social group che, oppure anche più avanti in dibattimento, dovesse essere disposto il giudizio, che quella prova è inutilizzabile e lo può fare, anche se cade raramente, anche il GUP d'ufficio. Cioè lui d'ufficio dice: ma guarda, pubblico ministero, tu mi hai presentato, cosa, che accertamento hai fatto per vedere che carattere ha? Esempio, questo è inutilizzabile. Tu mi puoi dire che questo accertamento alla fine risulta che lui è capace di intendere e volere, perché tante persone hanno pensato, ma così loro vedono che è psicotico, che ha delle turbe, delle manie. No, no, questo non si può fare, questo non si può fare. Tu me la fai la consulenza tecnica per accertare non la personalità, non la professionalità a delinquere, non la tendenza a delinquere, la fai esclusivamente sulle basi di valutare la mia capacità di intendere e di volere nel momento che come sto fatto.
1: Le faccio una domanda ancora per chiarire, ma com'è possibile fare una consulenza oggi su fatti di 20 anni fa?
0: E questo c'è... senza un'intervista, e qui entriamo nel mondo della psichiatria e del professor Catanese, ma accade molto spesso nei tribunali. È chiaro che questo tipo di accertamento, che è un accertamento puntuale, non può prescindere da un colloquio con la persona, perché anche tutto quello che è documentale non è sufficiente, a mio avviso, ma molto probabilmente altre persone più illuminate di me potrebbero pensare diversamente, a ricostruire con precisione in quell'esatto momento la capacità di intendere e volere di una persona, mentre quello che giustamente hanno impedito i colleghi che difendono Sempio, un colloquio fatto anche adesso, se una persona ha una patologia e se la porta avanti, anche se ha tentato in qualche modo di nasconderla, può venire fuori anche dopo così tanto tempo. È chiaro che sì, le variabili sono tantissime, proprio perché è passato tutto questo tempo.
1: Ho capito, ho capito. Quindi il fatto che loro abbiano preparato così tante consulenze in così poco tempo da presentare, io non ho capito il fine di questo.
0: Io ho fatto le indagini, diciamo, ti ho avvisato che le ho chiuse, adesso tu in 20 giorni, prima di andare davanti al GUP, cioè hai 20 giorni di tempo, poi verrà fissata un'udienza davanti al GUP, tu in questo tempo le memorie 415 puoi fare perizie, puoi scrivere, puoi fornire tu una serie di elementi che dovrebbero convincere il pubblico ministero a fare richieste di archiviazione, perché queste memorie che entrano in fascicolo le valuta il pubblico ministero.
1: Ho capito.
0: Quindi poi, se non è purtroppo nei penalisti, lo sappiamo, difficilmente le memorie 415 bis
1: perfetto
0: arrivano al risultato veramente, ma se hai qualcosa poi da giocarti, te la giochi nel dibattimento. Però è un tentativo disperato, e anche il tempo è brevissimo, che si fa in questa fase, alla chiusura delle indagini preliminari, quando arriva il 415 bis.
1: Esattamente. Avvocato, io veramente la ringrazio perché ci ha spiegato tantissime cose e in maniera chiare lampante anche per delle menti semplici come le nostre.
2: Perfetto. Io avvocato, volevo farle solo una domanda che esula un po' personale, umana, per portarla un pochino dal lato nostro degli esseri umani, anche perché queste cose sono molto complesse. Le chiedo, tra tutti questi nuovi personaggi, parlo di legali, cioè c'è tutta una in questa diciamo scena, ci sono un sacco di belli avvocati, no? In tutti, sia da una parte che dall'altra. Lei quale ha come, per quale ha più stima, o comunque qual è quello che per lei, insomma, ha un interesse maggiore tra tutti questi?
0: Beh, personalmente non conosco i colleghi, nel senso che magari mi
2: dico così a pelle, come così.
0: Sì, a me piace molto anche Cattagliotti, ma anche la collega Taccia. Questa è una fase molto delicata, nel senso che chi assume questa difesa in questo momento ha una grossissima visibilità e questo distorce un po' anche l'immagine professionale. noi tutti dovremmo stare molto attenti a una sovraesposizione di questo tipo, per cui reputo tutti, questo me ne, voglio dire, è anche un profilo deontologico che deve essere rispettato, i colleghi che si stanno occupando della difesa di esempio, così come quelli di Andrea Stasi.
1: Perfetto,
2: molto diplomatico,
0: è
2: avvocato.
0: È una risposta molto democristiana,
2: esatto.
1: però è chiaro. E comunque, Cattelliotti ha uno stile che piace molto anche a me, quindi, quindi non cade sola questa cosa. Avvocato, grazie, è stato veramente gentile ad accettare il nostro invito. Prossime settimane le romperemo le scatole ancora, ce lo consente.
0: Sempre un piacere. Saluto a tutti.
2: Grazie.
1: Abbiamo sentito l'avvocato Alessandro Bonetti del Foro di Roma, che ormai è diventata una voce familiare in questa trasmissione. Ci ha spiegato perfettamente la funzione del GUP e tutto quello che succede prima, tra la chiusura, tra il 415 bis e poi la presentazione.
2: Al 348-7607-907 ho ricevuto dei messaggi di complimenti per l'avvocato. C'è solo un riferimento anche all'anno di fondazione. C'è un'ascoltatrice che fa parla del fatto dell'anno di fondazione di Gente, descrive insomma quegli anni come era il tempo dei pochi soldi ma tanto ottimismo, infatti nascevano anche molti bambini, per cui fa questa osservazione.
1: Mia mamma all'età di Gente, perfetto.
2: Vedi, per cui i nostri ascoltatori, ma soprattutto le nostre ascoltatrici, sono molto attente. Bene, hai qualcosa da dirmi?
1: Ho da dirti che è il momento di mandare la reclame e spero che tu mi metta il mio spot
2: ma
1: preferito.
2: Speriamo che ci sia, perché sono a random.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
3: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

0: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
1: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
2: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Breno a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
3: Con i tripli saldi d'oro
1: fai affari d'oro.
3: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis. Poltrone sofà.
1: Solo divani
3: di qualità.
4: Quando ho poco tempo, c'è Flora. È pronto in 10 minuti e non scuoce mai. Quando lascio troppo la pentola sul fuoco, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio una buona insalata di riso, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio un risotto perfetto, che piace sempre a tutti, c'è Flora. Riso Flora, non scuoce mai.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
7: Molto bene, siamo tornati, sono le 21.37 in diretta qua dagli studi di MRC, chiaramente questa MRC Crime. Benvenuto, bentornato.
8: Grazie.
7: Dove eri andato? Sei allontanato?
8: Ero in un altro mondo.
7: Molto bene.
8: No,
7: molto
8: sono qui, sono qui, anche perché sta puntata sta andando via veloce, veloce, velocissima, è già passata più di un'ora che siamo in diretta e siamo riusciti a parlare anche delle situazioni abbastanza garbugliate, perché capire come si muove un processo in tutte le fasi non è facile. Noi abbiamo l'avvocato Bonetti che, ragazzi, ci prende per mano e ci porta attraverso i sentieri di questo bosco intricato che è quello del procedimento che riguarda Garlasco. Non è facile.
7: No, assolutamente, insomma, è un aiuto preziosissimo. Comunque in futuro avremo anche altre figure tecniche, perché io sto cercando di avere come ospite anche, non so, mi interessano molto i medici legali, anche uno magari in pensione che potrebbe sbottonarsi molto di più.
8: Questo sarebbe bello, perché comunque non ha alcun tipo di interesse a rimanere in mano, ma può venire giù tranquillamente senza problemi a spiegare neanche nelle pieghe più recondite il motivo in cui si sta svolgendo questa cosa oppure un'altra.
7: Certo, io ho il mito di Bacco, ma no, non il mito Bacco, quello no.
8: Vino,
7: anche quello sì. No, però parlo di Bacco, proprio il medico legale, sì. Che ovviamente noi non lo contattiamo di proposito perché ci fa chiudere la radio in un attimo proprio.
8: Sì.
7: Quello non le ha,
8: lui va giù pari,
7: sì, certo. Non le appoggia piano per niente, proprio non ha, è impavido. Ma penso che molti, e questo è un argomento su cui ti voglio portare,
8: sì.
7: Prima parlavamo con Davide del fatto, siamo vecchi lupi della comunicazione, per cui un minimo di, insomma, di conoscenza anche dei retroscena li abbiamo, per cui questa cosa della dualità fa molto comodo, cioè se ci sono due fazioni ovviamente un editore è portato a farle ascoltare tutte e due in modo
8: dividi che... Dividi et impera.
7: Esatto, no, ma soprattutto sempre. Immagina giustamente che il pubblico sia diviso in due parti e per cui più parti ci sono rappresentate e più pubblico si acchiappa. Però c'è anche da dire che all'interno di questo, con tutto quello che sta succedendo, ce ne sono certi che si sono hanno subito degli attacchi non solo mediatici, sì, ma legali, ma in tutti i sensi. Addirittura, beh, ho sentito qualcuno degli attacchi hacker sul proprio canale, sì, da cui hanno perso la monetizzazione o cose
8: del Flavius, genere. Flavius 71.
7: Anche, esatto. E per cui è arrivato il momento in cui la stanchezza per queste cose, il limite di sopportazione probabilmente è venuto meno. Tipo, sai, parlo cos'è? Dell'avvocato De Renzi, parlo di...
8: No, poi ci arriviamo subito, vai, però pure, pure. Colgo un assist che mi hai dato. Vai, Flavio, vai. 71, sì, questo canale...
7: Sì, lo seguo ogni tanto.
8: Piace molto anche a me, che è un ragazzo siciliano che fa questi live dove spiega tante cose.
7: Pacato ma tagliente,
8: non condivido alcuni punti di vista, ma questo non fa testo. Però tu la bontà di una persona che ti sta parlando, la sincerità, la tasti, gli tasti il polso da piccole cose. Lui oggi, non so se tu l'hai sentito oggi, dice una cosa molto importante. A me hanno tolto la monetizzazione, che non è granché, però è quel po' che mi permette di arrivare tranquillo a fine mese. Quindi,
7: e di prendermi il tempo via dal lavoro per fare certe cose.
8: E quindi ti fa capire che comunque sono andati a colpirlo veramente dove gli ha fatto male. E io lo sento spesso, seguo spesso le sue live, non è mai banale, non è mai troppo di parte e, come noi, tende ad avere un certo senso di garantismo. Noi forse lo siamo anche troppo, perché comunque, però noi,
7: sì,
8: essendo,
7: no, ma la nostra impostazione non c'entriamo neanche noi,
8: bravissimo, senso. Però essendo innanzitutto dalla parte dello Stato, perché questa è la parte importante, è il danno più grande che è stato fatto alla facciata dell'immagine dello Stato italiano. E poi Andrea Sempio non è ancora condannato, non c'ha ancora nessun tipo di condanna sulle sue spalle, quindi fino a prova contraria è innocente. La cosa più importante è togliere un innocente da dentro un carcere, perché ormai questo è appurato, che ci sia un innocente da 10 anni sottoposto a delle misure cautelari.
7: Mi dai un assist anche tu, perché io spero che questa cosa che sentiamo, diciamo anche noi, cioè fino a prova contraria, fino a che non è stato giudicato, è in tutto e per tutto innocente, fino a prova,
8: sì,
7: contraria,
8: certo,
7: no? Fino all'ultimo grado di giudizio. Però è una cosa che si dice, ma a me suona un po' retorica, almeno suonava un po' retorica fino a che adesso, insomma,
8: bravo,
7: si sta un po' prendendo forma. Cioè, quando diciamo questo, anche la questione del oltre ogni ragionevole dubbio è un particolare
8: 533, ricordate,
7: è un particolare molto importante. Abbiamo scelto, come ovviamente, come intro, come sigla, appunto, la lettura di questo articolo fondamentale, anche perché ci sono delle cose, dei punti cardine che noi avevamo un po' sottovalutato, o comunque, sai, le cose che si dicono, no, e poi non si possiedono. Invece adesso, quando si dice una cosa, si ha contezza di quello che si dice, oltre ogni ragionevole dubbio, adesso si sa di che cosa si parla.
8: Esattamente, ma io credo che sia stato dirimente, bella questa.
7: Dirimente, certo.
8: Questa qui è un'altra garlascata che è uscita. Certo. Che è uscito in questi anni, è dirimente il fatto che comunque adesso si ha contezza che veramente sono state create delle situazioni ad hoc che hanno instradato un certo tipo di pensiero verso una persona che alla fine, e ne sono straconvinto di quello che dico,
7: tu
8: risulterà innocente.
7: Tu però mi hai deviato, come fanno i servizi segreti con gli inglesi, no, o viceversa, no, vabbè, sto scherzando. Chiaramente mi hai deviato perché stavo appunto parlando e volevo che, sì, tu analizzassi la cosa che a un certo punto questi si sono rotti le scatole, cioè alcuni,
8: certo,
7: hanno, tipo De Renzi, io proprio ho visto, ha switchato, abbandonato i Fagiani, e adesso ha proprio non dichiarato guerra, ma ha detto: signore e signore, finora ci ho messo un po' del mio spirito, un po' di sarcasmo, un po' di goliardia, ma adesso mi avete rotto le palle, adesso basta,
8: sì, adesso
7: sono
8: basta.
7: Un avvocato, per cui rendetevi conto che ogni atto risponderò con degli atti da avvocato, chiaramente, ha già chi lo segue, perché comunque un avvocato deve avere un avvocato, soprattutto impegnato.
8: Secondo
7: potrebbe...
8: me ne ha più di uno, e
7: certo,
8: soprattutto in un tribunale difficile come quello di Bologna.
7: È certo, che noi peraltro conosciamo. Perché
8: Milano è sempre Milano, però quando devi venire a giocare a Bologna, Bologna sul campo della giustizia non è mai stato un campo facile.
7: E poi questa cosa degli esposti che hanno preso un giro differente di procure anche
8: sì.
7: è un punto a favore di forza per De Rensis, e anche per quelli che un pochino sono stati attaccati, ad esempio vedo Bugalalla che sta facendo ovviamente si sta cavando dei bei sassolini, anche perché sì. lei è stata perseguitata in modo veramente totale, proprio su tutti i fronti, e adesso cominciano ad andare in giudicato certe sue denunce e sta avendo ovviamente ragione.
8: L'abbiamo visto già il primo con l'avvocato di Alessandria, che non mi ricordo neanche il cognome,
7: che mi ha fatto un po' pena, io no. quella cosa, a me sì, un po' sì,
8: assolutamente no, visto che senso, sei un avvocato, no, hai una coscienza, però. Hai una coscienza giuridica, tu non puoi fare quella roba lì.
7: Sì, no, dico, mi vengono dei dubbi sulla professionalità di questo avvocato, perché non, cioè, io la prima cosa che ho pensato, ce lo vedi il nostro Alessandro Bonetti, il nostro avvocato, per
8: ma
7: dire, fare una
8: non
7: cosa,
8: solo non vedo ma Bonetti proprio, ma non ci vedo neanche te fare una cosa del genere, non mi ci vedo neanche a me.
7: Per quello mi ha fatto un po' pena, nel senso, umanamente non credo che sia troppo centrato nel ruolo dell'avvocato, eticamente e come essere umano, uno che insomma si lascia trascinare da certe bande, secondo me insomma non mi fa tenerezza, ecco, perché forse ha qualche
8: sì,
7: problema
8: sì,
7: per quello dicevo sotto il lato umano, però altri devono essere rimessi a posto le cose, anche perché a livello mediatico è passato che il potere, come diciamo, no? Come diciamo, anche questo è un luogo, i poteri forti, no? I poteri forti attaccano la magistratura, attaccano, guarda, la stampa.
8: Per me la cosa più bella di questo evento, perché Garlasco è un evento, è passato in sordina l'omicidio di Chiara Poggi, è diventato la causa scatenante, ma si è persa la contesta dell'omicidio di una ragazza di 26 anni, di l'ennesimo femminicidio. E ti dicevo prima fuori onda che mi dà molto da pensare il fatto che non ci sia una parte politica che siamo stati abituati a vedere, che non sia insorta davanti a una roba del genere come si sta verificando nel processo per Chiara Poggi. Questo mi dà molto da pensare.
7: È vero, beh, vabbè.
8: Però, insomma, tornando al discorso che stavamo facendo, è importante capire che questi poteri forti che hanno spadroneggiato in lungo e in largo per 19 anni, finalmente hanno trovato qualcuno che li ha messi a posto. Perché non c'è più l'attacco che avevano prima, e chi è dall'altra parte che poteva aiutarli non è più in grado, non vuole più dargli una mano.
7: Diciamo, non si proteggono più tra fratelli, un
8: no.
7: po' stanno abbandonando. Vedo anche dei personaggi mediatici che hanno avuto una linea molto, tanto da pensare, ma secondo me fanno parte della partita, proprio cambiare totalmente
8: però
7: posizione,
8: lì come dicevo prima con Davide,
7: ad aggiustare.
8: Come dicevo prima con Davide, col direttore, non so se tu sei d'accordo, è molto grave il fatto che un Salvo Sottile o un Mino Infante, che tutti e due dicono ah ma io adesso ho letto gli atti e so come, ma tu praticamente non fai come Andy, come quel cretino di Andy che passa un pomeriggio a studiare.
7: Ma fai come Colaprico, che ancora non li ha letti praticamente.
8: Ma Colaprico non è un conduttore.
7: Orribili,
8: ma non è un conduttore.
7: Certo, però.
8: Cioè, è molto più grave quello che ti può dire il generale Garofano, che ti dice le immagini raccapriccianti.
7: Ma tu sei un ragazzo puro, devi pensare che sia
8: grazie per il ragazzo,
7: sia,
8: grazie per la fiducia.
7: Sia Mille Infante, non per il puro, sia Mille Infante che Sottile, ma li hanno letti, hanno fatto una scelta strategica mediatica, sono stati un po' da una parte, poi quando è stato il momento hanno cambiato tutto a seconda di come è aumentato, si è sviluppato il lato che gli faceva comodo, ecco.
8: Bruno, sai cosa c'è?
7: So
8: io
7: cosa
8: ti do
7: c'è.
8: La linea per l'ultimo blocco di spot sperando di ascoltare il mio.
7: Ma non lo so, non ti prometto niente, ma questa
9: Media
7: è la pubblicità.
9: Radio Castellana.
10: Pubblicità.
9: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

0: una superficie rustica e una frolla ancora più irresistibile da inzuppare, affondare o fare splash. Campagnole Mulino Bianco, perfette per ogni inzuppo. Mulino Bianco, c'è un mondo più buono.
1: Polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
2: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
7: Ehi castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola, tabaccherie e giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
8: Patata Ruggero piccolina?
9: Presente! Veloce e sfiziosa in cucina!
8: Patata Ruggero per gnocchi e purè?
9: Presente! Per gnocchi squisiti e purè cremosi!
8: Patata Ruggero per ricette gourmet?
9: Presente! Raffinata e naturalmente viola!
8: Che classe! Una patata per ogni gusto!
10: Antonio Ruggero. Dal 1889. La famiglia delle patate.
11: Molto bene, siamo tornati, 21.52, questo è MRC e noi siamo MRC Crime. Allora Andy, parlavamo fuori onda del fatto che io vorrei anche contattare Spinnato, anche per una telefonatina, però ovviamente controllata, devi prima...
12: Che chiamiamo? Andiamo a Palermo a fare la trasmissione direttamente?
11: Mi sembra esagerato.
12: Beh, Ryanair, andiamo giù, facciamo una mangiatina di pesce e poi facciamo anche la trasmissione.
11: Vabbè, vedremo. Comunque anche Spinnato è uno di quei personaggi che è una, diciamo, un astro nascente, mi piace molto, ma nello stesso tempo non sto scherzando, non lo inviterei mai, perché anche quello ci fa chiudere la
12: il
11: radio.
12: Il 26 era mercoledì, Zurli. Cioè,
11: esatto.
12: Ragazzi, Gianguido Zurli è intanto lo chic fatto a persona, perché lo vedi. Se Cataliotti ha stile, Zurli gli dà 10 a 0.
11: A me piace come dice 7.
12: E lui è parmese,
11: certo.
12: Si sente. Che poi lui è un 77 anno di nascita, è più giovane. Purtroppo è molto più giovane.
11: No, di me no, io sono del 1981, per cui
12: pensavo dell'83. Ti facevo più dell'83. No,
11: facciamo i seri, dai.
12: Questo è veramente un personaggio di spessore, di livello, culturalmente anni luce avanti, e darà quel qualcosa in più, quel quid in più ancora a questo programma. Sarà molto bello averlo ospite.
11: E poi stiamo cercando di agganciare altri personaggi che riguardano il web, ovviamente ce ne sono tanti, ci sono un paio, ne parlavamo oggi pomeriggio. Adesso Zurli è preso, ma sì, abbiamo in pentola altri personaggi ovviamente che riguardano il mondo di YouTube, e chiaramente insomma vi diciamo di rimanere sintonizzati sempre su MRC Crime, perché avremo veramente come vogliamo noi, perché il nostro stile, la nostra linea è ben chiara, però vogliamo sentirli tutti
12: Non solo della stessa parte.
11: Siamo riusciti a sentire Greg, che non è stato, insomma, è stato un'emozione, un pezzo grosso. Accidenti. Però Marco, maneggiare con cura,
12: Marco Gregoretti, un heritage giornalistico di primissimo ordine, partendo dalla P2 e da Licio Gelli, arrivando alle, diciamo, le pagine più scabrose del, della nera italiana.
11: Che secondo me la puntata con Gregoretti la puoi usare come endorsement per tutti gli altri. Dici, guarda, abbiamo avuto Gregoretti. Secondo me
12: l'abbiamo passato in denne.
11: Vengono tutti. Esatto. Tutti vogliono venire dove è stato Greg, chiaramente. No, giustamente.
12: No, vabbè, ma dei giornalisti, ma
11: a parte questa cosa, insomma, non stiamo facendo della melina, ma stiamo facendo un po' di programmazione per voi ascoltatori, in modo da darvi un'idea di che cosa vi aspetta nel prossimo futuro di MRC Crime.
12: Sì, noi cerchiamo di improntare questa trasmissione, poi stasera vi stiamo facendo un cappello, diciamo, introduttivo, perché è la puntata di rientro, quindi vi stiamo spiegando come intendiamo portare avanti questo programma. E l'importante sarà far capire a tutti, a noi in primis, come funziona un processo e soprattutto cosa ha cambiato questo processo all'interno del paese Italia, dello Stato Italia, perché io non mi stancherò mai di dirlo, la prima difesa di questa trasmissione è quella verso lo Stato, perché lo Stato da questa situazione ne è uscito veramente a pezzi.
11: Giustamente, poi secondo me e anche secondo te, perché penso che converrai con me sul fatto che poi in questo mese le puntate che si succedono, secondo me dovremmo cambiare dovremmo cambiare all'ultimo secondo, perché succederanno delle cose, sì, di cui dovremo parlare e molto probabilmente ci impegneranno magari puntate intere. Ancora non voglio dire niente, perché sinceramente non so niente, però comincio a vedere che la tua tesi, il fatto che comunque non saremmo arrivati fino a quel, sì, limite, la chiusura delle indagini, secondo me è realistico e hai visto bene, hai del fiuto.
12: Poi ricordati che il problema non sarà quando verrà giù Pavia, perché Pavia è solo uno spin-off di quello che è un'indagine veramente enorme, con Clean 1, 2, 3 più altre varie indagini che sono dentro, che hanno coinvolto anche il GICO.
11: Esatto,
12: della Guardia
11: lo stavo per dire io, cioè, esatto. Per voi ascoltatori, cioè, il coinvolgimento del GICO, tenete presente che il GICO della Guardia di Finanza è un corpo di elite che si occupa ovviamente di malavita organizzata, di
12: GICO
11: mafie,
12: è l'acronimo di Gruppo Investigativo Crimine Organizzato.
11: Esatto.
12: Questo è.
11: Per cui, sai, se c'entra il GICO, qualcosa non è che si sposta per diciamo cose semplici, tra virgolette, ecco. Poi un'altra cosa volevo dire, che tutti quanti, insomma, fanno un po' di retorica su questo, vedo, sul fatto che comunque si parla sempre di uno, l'hai ovviamente prima sottolineato, che da parte di certe parti politiche non c'è stato quel clamore e quell'occhio, quell'attenzione riguardo, insomma, a un femminicidio.
12: Io ho chiamato proprio insurrezione.
11: Esatto. Allora io vorrei dirti che sono molto speranzoso del fatto che, secondo me, se riuscirà ad ottenere una forma di giustizia Stasi, chiaramente sarà giustizia anche per Chiara Poggi, anche perché ho sentito oggi che si stanno, diciamo, concretizzando nel futuro la possibilità che Stasi sia parte civile, nel senso che, essendo, certo, stato ragazzo, il fidanzato,
12: e lo è ancora, perché non, chiaramente non decade.
11: Se verrà revisionato, sì, ovviamente sarà a tutti gli effetti parte civile, e secondo me ci sarà anche tutto l'intento di trovare il vero assassino, anche, cioè, ammesso e non concesso che sia Sempio, ma io penso che se Sempio verrà tolto dalle indagini, non penso che si fermino così e dicono Stasi è innocente, però non abbiamo trovato l'assassino. Non penso che a questo punto si fermino mai.
12: Non credo che sia questo il pensiero della procura di Pavia, neanche di quello della procura di Brescia, soprattutto.
11: Esattamente, per cui ne vedremo delle belle, cari ascoltatori.
12: Ne vedremo delle belle arrivare al 28, mettiamo questa data come fine di tutto. Si è parlato anche sul finire della scorsa settimana della possibilità di chiedere da parte della procura di Pavia una proroga nelle indagini, ma io credo che le gestion fair, rien ne va plus, e quindi non ci sia bisogno di chiedere nulla.
11: Beh, col francese ti vedo bene, la prossima la facciamo in francese allora.
12: Ma a me sono bugnaio, quindi.
11: Va bene, va bene. Allora, è arrivata l'ora, ci dobbiamo salutare, sì. Caro Andy.
12: È stato bello, anche è stato bello rientrare, grazie Bruno.
11: Grazie a te.
12: Grazie a MRC che ci dà la possibilità di andare in onda, grazie a chi ci ha ascoltato per questo
11: soprattutto, certo.
12: Di trasmissione che è il motore, la benzina del motore, sono i nostri ascoltatori.
11: Benissimo, rimanete sintonizzati con i programmi di MRC, noi vi rimandiamo a mercoledì prossimo dalle 20 alle 22.30.
12: Esatto, e ricordatevi al volissimo, poi ti lascio la linea, che domani allerta meteo arancione per eventi temporaleschi e allerta gialla invece per quanto riguarda frane, ruscellamenti, e comunque state attenti perché comunque domani è una giornata abbastanza impegnativa.
11: Benissimo, ciao a tutti, alla prossima.
12: Alla prossima.
13: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
14: Sono le 22:01.
15: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back to life. It's

0: Party Time!
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: mezzanotte.
1: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 927 for one of the best time in the day, Nighttime Lover.

triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Le strade sono deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

se rollete. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, margherita, la tua roba.